Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao ed io che quasi tremo. I tuoi difetti

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: però boh, meglio di no.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

tasca, per te lo scodinzolo dei cani e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole e per te il succo delle mele e per te il rosso delle frasi.

0: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Autobus di linea investe a Formia una donna che stava attraversando la strada e che in seguito all'incidente è stata elitrasportata in condizioni critiche per fratture multiple all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'investimento è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18, all'incrocio tra via Vitruvio e via Colombo. La donna, una 47enne di Cellole, in provincia di Caserta, che era ieri a Formia per delle spese, è stata investita da un pullman del Cotral mentre attraversava le strisce all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'ufficio postale. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta e agli operatori sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada dirigendosi verso il lato in cui è ubicato l'ufficio postale, mentre il pullman del Cotral, proveniente da Terracina, ha svoltato all'angolo per dirigersi verso il capolinea nella zona del porto e non è riuscito ad evitare l'impatto con la 47enne campana, finita sotto una delle ruote. È stata soccorsa da un'ambulanza del 118, ma vista la gravità delle ferite è stata successivamente ritrasportata in codice rosso al Goretti di Latina. La strada centrale molto trafficata è rimasta bloccata per diverso tempo e il traffico deviato. Momenti di paura per un incendio all'alba in un attico nel quartiere Costile Eucalipti a Gaeta. Le fiamme, probabilmente provocate da un cortocircuito, hanno distrutto la mansarda, in quel momento occupata da due persone, madre e figlio, rendendola completamente inagibile. Per misura precauzionale è stata fatta evacuare dai vigili del fuoco l'intera palazzina. Gli inquilini degli altri appartamenti, svegliati di soprassalto dal fumo e dal crepitio delle fiamme, hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni soltanto qualche ora dopo, mentre le due persone che abitavano all'ultimo piano invaso dalle fiamme hanno dovuto trovare ospitalità altrove per la inagibilità della mansarda. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, accorsi insieme ai carabinieri della locale tenenza, si è protratto fino alla tarda mattinata di ieri, sia per le operazioni di spegnimento del rogo che per quelle di bonifica e messa in sicurezza dell'intero stabile. Fortunatamente non ci sono stati feriti nell'incendio. I due occupanti della mansarda sono riusciti a mettersi tempestivamente in salvo. Per entrambi solo un principio di intossicazione. Non è stato necessario il loro ricovero in ospedale, ma la paura è stata tanta anche perché le fiamme sono divampate alle prime luci dell'alba quando tutti dormivano e c'era il rischio che madre e figlio potessero essere sorpresi nel sonno dal fuoco che aggrediva su pellettili e altri ambienti. L'intero quartiere Costile Eucalipti è rimasto avvolto all'alba e alle prime luci della mattinata da una densa coltre di fumo che si intravedeva anche a distanza. Le cause che hanno provocato il rogo nell'appartamento all'ultimo piano sono al vaglio dei vigili del fuoco, che nella circostanza sono stati supportati dai carabinieri e più tardi anche dalla polizia. Con la tattica del finto carabiniere raggira una 80enne al Lido di Ostia, lasciandole intendere che serviva un intervento economico concreto per togliere dai guai la figlia coinvolta in un presunto incidente stradale e si fa consegnare oggetti preziosi e orologi per un valore di circa 6.000 euro, ma viene intercettato più tardi dalla polizia nel territorio di Gaeta e arrestato per truffa aggravata. Protagonista un 21enne di Villaricca in provincia di Napoli, incensurato, che ha agito con la complicità di una donna in corso di identificazione. L'uomo, al volante di una Panda, è stato fermato nel pomeriggio sul lungomare Caboto dagli agenti del commissariato di Gaeta, ai quali, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente, prima di una perquisizione veicolare, una scatola contenente numerosi gioielli, monili e orologi, che dai successivi approfondimenti investigativi, svolti in collaborazione con la Questura di Roma e con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza nella zona in cui abita la vittima, hanno permesso di risalire all'anziana proprietaria. Nella stessa mattinata, la vittima della truffa aveva ricevuto una telefonata da una persona che, qualificandosi come comandante di una importante compagnia dei Carabinieri di Roma, aveva segnalato il coinvolgimento della figlia della donna in un grave incidente con feriti e prospettato la necessità di consegnare del denaro o dei preziosi come garanzia per risolvere la questione. E per avvalorare la credibilità della vicenda, una complice del 21enne campano ha telefonato all'anziana fingendo di essere la figlia, chiedendole di aderire alla richiesta del finto carabiniere. Poco dopo, presso l'abitazione della 80enne, si è presentato il 21enne di Villaricca, che, non disponendo l'anziana di denaro contante, si è fatto consegnare un cofanetto contenente gioielli, monili e orologi, scomparendo quindi a bordo di una Panda che è stata rintracciata nel pomeriggio a Gaeta da una pattuglia del locale commissariato di polizia. I successivi accertamenti hanno poi permesso alla vittima di riconoscere sia gli oggetti preziosi recuperati che il giovane che si era presentato presso la sua abitazione. Ieri il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto del 21enne, disponendo nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di allontanarsene senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'11 novembre, presso il santuario di Santi Cosme e Damiano, sarà celebrata una messa in suffragio in memoria di Paolo Mendico, il 15enne studente che un anno fa si è tolto la vita a Santi Cosme e Damiano. Alla vigilia della ricorrenza hanno parlato i genitori Giuseppe e Simonetta, che chiedono giustizia e verità. Entrambi ricordano le doti del loro figlio, ma sottolineo che la vicenda di Paolo è stata segnata da episodi che i genitori riconducono ad una situazione di bullismo e di emarginazione, rispetto alla quale, a loro giudizio, non sarebbero stati adottati tempestivamente tutti gli interventi necessari per tutelare il ragazzo. Quello che ancora oggi ci tormenta, hanno affermato, è la convinzione che se gli adulti avessero ascoltato fino in fondo, se qualcuno avesse preso sul serio quello che stava accadendo, forse la storia di Paolo avrebbe potuto essere diversa. Nel rimarcare il coinvolgimento di altre persone, i genitori di Paolo Mendico rivendicano il diritto di chiedere che ogni omissione venga verificata e che nessuno debba pensare che con il trascorrere del tempo tutto possa essere dimenticato. Per i genitori, affermano, non si può morire per il silenzio degli adulti. Nell'ambito della Crisis Summer Edition, l'attrice Luisa Ranieri, grande protagonista del cinema italiano, ma anche di serie televisive di grande successo, sarà ospite domani alle 21.15 a Gaeta, nel piazzale della Capitaneria, l'ex molo Santa Maria, offrendo l'opportunità di approfondire da vicino il percorso artistico e i momenti più significativi della sua carriera, oltre a quelli del suo percorso umano e professionale. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, premierà l'attrice che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna Crisis, che esplora i numerosi aspetti dell'arte cinematografica nelle periferie dell'esistenza. Con Mazziotti sarà presente anche Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di Itri. Il sodalizio che organizza Crisis, sostenuto da Visit Lazio e Regione Lazio, con il patrocinio dei comuni di Gaeta e Itri. Prima di Gaeta, Luisa Ranieri farà tappa a Itri, dove alle 19.30, presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren, direttamente dalle mani dell'assessore regionale al turismo Elena Palazzo. Presenterà Robert Rivera. Il videoclip ufficiale di Wendy, remix, la rilettura firmata dal cantautore torinese Mao di uno dei brani dei Delta 5, ha conquistato il premio come miglior video musicale al Ponza Film Festival, la manifestazione che si è svolta sull'isola Pontina e si è conclusa nella giornata di domenica. Il riconoscimento è stato assegnato alla giuria durante la cerimonia di premiazione, ospitata nella sala polifunzionale Carlo Pisacane. Un importante riconoscimento per un progetto nato dall'incontro tra musica, immagini e sensibilità artistiche differenti ma profondamente affini. Si concludono oggi a Scauri i festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata. Sul lungomare di Scauri, nei pressi del Lido L'Approdo, andrà in scena alle 22 lo spettacolo, all'ingresso libero, La Voce della Piazza, due ore di divertimento con le hit della musica italiana dagli anni 70-80 ad oggi. Conclusione poi a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico Sulla Riva del Mare, organizzato in collaborazione con il Lido La Tintarella. Un bel saluto con una pioggia di luci e colori nella Baia di Scauri. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione, Daniele Coraggio, presidente dell'associazione Ventotene Mia ed esponenti del centro commerciale Itaca, che illustreranno l'iniziativa La Borsa del Libro Usato.
4: Radio Formia informa.
3: Formia ha celebrato il trionfo europeo di Daria Derkash, protagonista di una straordinaria impresa ai campionati europei di atletica di Birmingham in Inghilterra, dove l'atleta azzurra il 13 agosto scorso ha conquistato la medaglia d'oro nel salto triplo con la misura di 14,60 metri, nuovo record personale. Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha ricevuto nel pomeriggio la 33enne fuoriclasse presso il Palazzo Comunale ed ha consegnato a Daria una targa celebrativa quale riconoscimento dell'amministrazione comunale dell'intera comunità formiana per il risultato raggiunto. All'incontro ha preso parte anche la consigliera comunale Valentina Di Russo. Daria Derkash, primo capo dell'aeronautica militare, ha scelto Formia come sede della propria attività sportiva fin dal 2014. Nel corso degli anni ha trovato nel centro di preparazione olimpica Bruno Zauri un punto di riferimento fondamentale per la propria crescita e la preparazione ai grandi appuntamenti internazionali. È per me un grande onore, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, accoglie Daria Derkash nella casa istituzionale della nostra città. La sua vittoria rappresenta qualcosa che va ben oltre una straordinaria medaglia d'oro. È la testimonianza della forza, della determinazione, della capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà. Siamo orgogliosi che Formia sia stata e continua ad essere la sua casa sportiva, ha aggiunto il sindaco Taddeo. Da oltre 10 anni Daria si allena nel nostro territorio e rappresenta perfettamente quei valori che il centro di preparazione olimpica Bruno Zauri esprime ogni giorno. È un esempio per i nostri giovani e per tutti coloro che praticano sport. La storia di Daria dimostra che anche dopo gli ostacoli più difficili è possibile rialzarsi e tornare a volare. Formia è fiera di lei e continuerà a sostenerla nel suo percorso con l'auspicio di poter celebrare insieme tanti altri traguardi. Con il successo britannico, la Derkash, che vanta nella sua carriera 15 titoli italiani assoluti, l'argento europeo indoor ad Istanbul nel 2023 e la finale olimpica a Parigi nel 2024, ha scritto una pagina storica dell'atletica italiana, conquistando il primo oro azzurro di sempre agli europei all'aperto nel salto triplo femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio.

eccoci qua pronti con tutte le mattine, Radio Fama alle ore 7, alle ore 8:10 all'appuntamento con le Soroscope. Siamo giunti a mercoledì 9 settembre 2026, la chiesa ricorda San Pietro Claver, sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vorrebbe esserci una radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Ricordo, mercato settimanale che discauri del mercoledì, in voce Gino Centola con la valida e preziosa con la pezzeteca di Gustavo. Noi siamo pronti a letture 12 si inizia da Cali, cominciando come sempre con l'Ariete sollecitata da Giove, la Luna in Acquario, grazie a un'idea geniale e alla complicità di un collega si, vi risolve un problema di lavoro. Bello l'amore, siete euforici ma calibrate il passo con la gamba. Dall'Ariete al Toro, qualcosa in ambito domestico non riesce come voi vorreste o forse come gli altri si aspettano da voi. Prevedibile qualche scontro con gli amici, attenzione. Dal Toro ai Gemelli, atmosfera fantastica per la bella luna e la schiera di astri che vi accompagna. Aiuti per concludere in fretta gli impegni e dedicarvi al un po' allo svago. Dai Gemelli al Cancro, una situazione lavorativa potrebbe sbloccarsi inaspettatamente e trovare soluzioni tali da agevolare le soddisfazioni delle vostre nuove esigenze. Dal Cancro al Leone, la Luna è l'opposizione scortata da Mercurio. Vi renderete conto con chiarezza che i dissapori sono vecchi copioni che si ripresentano. Date il giusto peso alle opinioni altrui. Dal Leone alla Vergine, non vi mancherà lo slancio per superare un balzo ostacoli e contrattempi. Siete abili, potete farcela. Decidete cosa dovete fare. Trovate gli spazi per rigenerarvi un po'. Bilancia, che input positivo per merito della Luna in Mercurio. Avete davanti a voi un giorno ricco di sorprese e di contatti umani assai piacevoli. Scorpione, potete usufruire di un discreto senso pratico. Ciò vi consente di capire al volo quale sia la mossa migliore da compiere e di muovermi in tempo. Sagittario, progetti innovativi da portare avanti in gruppo, spettacoli, conferenze, da non perdere gli elogi inaspettati che vi riempono di entusiasmo. Trovate il modo di scaricare il surplus energetico. Capricorno, cercate di essere aperti alle novità che in campo economico stanno emergendo attorno a voi. Allegra e movimentata la vita sociale. Acquario, prendono di via opportunità di riuscita nella carriera. Variazioni di tutto rispetto che assicurano gratificazione e serenità. Fame di aria pulita. Fate una lunga e bella passeggiata. Concludiamo lo scudio di oggi con i Pesci. Lavoro e affari guadagnano punti, siete abili e convincenti e le belle opportunità sono a portata di mano. Fate il vostro gioco, pazientate, le cose si chiariranno da sole. Bene, tutto anche questa mattina, mercoledì 9 settembre 2026, Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Pietro Claver, sacerdote. Il sole già sorto alle 6:52, tramonterà alle 19:48. La luna calante si è levato già poco fa alle 4:35, che era questa sera alle 19:50. Diamo gli auguri a Alberto Matano, che come 54 anni, Mago Bublì, che come 51 anni, a Francesco Gabani, che come 44 anni. Qualche data da ricordare: 1501, Michelangelo a 26 anni testa la consistenza e inizia a lavorare il blocco di marmo di Carrara per scolpire il David. La frase del giorno: possiede una mano lunga e una corta. Oggi è anche la giornata di memoria dei marinai scomparsi in mare. Invece pensiamo questa mattina sono l'uva settembrina e fragola zuccherina. Cosa fatta per forza non vale una scorza. Una buona coscienza è un buon guanciale. A
ancora buongiorno, buon lavoro sul lavoro. È tutto per questo mercoledì 9 settembre 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Un ricordo mercoledì settimanale a Gedi Scalvist mercoledì. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo, come sempre, ancora da parte della regia. Un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Autobus di linea investe a Formia una donna che stava attraversando la strada e che in seguito all'incidente è stata elitrasportata in condizioni critiche per fratture multiple all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'investimento è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18, all'incrocio tra via Vitruvio e via Colombo. La donna, una 47enne di Cellole, in provincia di Caserta, che era ieri a Formia per delle spese, è stata investita da un pullman del Cotral mentre attraversava le strisce all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'ufficio postale. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta e agli operatori sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada dirigendosi verso il lato in cui è ubicato l'ufficio postale, mentre il pullman del Cotral, proveniente da Terracina, ha svoltato all'angolo per dirigersi verso il capolinea nella zona del porto e non è riuscito ad evitare l'impatto con la 47enne campana, finita sotto una delle ruote. È stata soccorsa da un'ambulanza del 118, ma vista la gravità delle ferite è stata successivamente ritrasportata in codice rosso al Goretti di Latina. La strada centrale molto trafficata è rimasta bloccata per diverso tempo e il traffico deviato. Momenti di paura per un incendio all'alba in un attico nel quartiere Costile Eucalipti a Gaeta. Le fiamme, probabilmente provocate da un cortocircuito, hanno distrutto la mansarda, in quel momento occupata da due persone, madre e figlio, rendendola completamente inagibile. Per misura precauzionale è stata fatta evacuare dai vigili del fuoco l'intera palazzina. Gli inquilini degli altri appartamenti, svegliati di soprassalto dal fumo e dal crepitio delle fiamme, hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni soltanto qualche ora dopo, mentre le due persone che abitavano all'ultimo piano invaso dalle fiamme hanno dovuto trovare ospitalità altrove per la inagibilità della mansarda. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, accorsi insieme ai carabinieri della locale tenenza, si è protratto fino alla tarda mattinata di ieri, sia per le operazioni di spegnimento del rogo che per quelle di bonifica e messa in sicurezza dell'intero stabile. Fortunatamente non ci sono stati feriti nell'incendio. I due occupanti della mansarda sono riusciti a mettersi tempestivamente in salvo. Per entrambi solo un principio di intossicazione. Non è stato necessario il loro ricovero in ospedale, ma la paura è stata tanta anche perché le fiamme sono divampate alle prime luci dell'alba quando tutti dormivano e c'era il rischio che madre e figlio potessero essere sorpresi nel sonno dal fuoco che aggrediva su pellettili e altri ambienti. L'intero quartiere Costile Eucalipti è rimasto avvolto all'alba e alle prime luci della mattinata da una densa coltre di fumo che si intravedeva anche a distanza. Le cause che hanno provocato il rogo nell'appartamento all'ultimo piano sono al vaglio dei vigili del fuoco, che nella circostanza sono stati supportati dai carabinieri e più tardi anche dalla polizia. Con la tattica del finto carabiniere raggira una 80enne al Lido di Ostia, lasciandole intendere che serviva un intervento economico concreto per togliere dai guai la figlia coinvolta in un presunto incidente stradale e si fa consegnare oggetti preziosi e orologi per un valore di circa 6.000 euro, ma viene intercettato più tardi dalla polizia nel territorio di Gaeta e arrestato per truffa aggravata. Protagonista un 21enne di Villaricca in provincia di Napoli, incensurato, che ha agito con la complicità di una donna in corso di identificazione. L'uomo, al volante di una Panda, è stato fermato nel pomeriggio sul lungomare Caboto dagli agenti del commissariato di Gaeta, ai quali, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente, prima di una perquisizione veicolare, una scatola contenente numerosi gioielli, monili e orologi, che dai successivi approfondimenti investigativi, svolti in collaborazione con la Questura di Roma e con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza nella zona in cui abita la vittima, hanno permesso di risalire all'anziana proprietaria. Nella stessa mattinata, la vittima della truffa aveva ricevuto una telefonata da una persona che, qualificandosi come comandante di una importante compagnia dei Carabinieri di Roma, aveva segnalato il coinvolgimento della figlia della donna in un grave incidente con feriti e prospettato la necessità di consegnare del denaro o dei preziosi come garanzia per risolvere la questione. E per avvalorare la credibilità della vicenda, una complice del 21enne campano ha telefonato all'anziana fingendo di essere la figlia, chiedendole di aderire alla richiesta del finto carabiniere. Poco dopo, presso l'abitazione della 80enne, si è presentato il 21enne di Villaricca, che, non disponendo l'anziana di denaro contante, si è fatto consegnare un cofanetto contenente gioielli, monili e orologi, scomparendo quindi a bordo di una Panda che è stata rintracciata nel pomeriggio a Gaeta da una pattuglia del locale commissariato di polizia. I successivi accertamenti hanno poi permesso alla vittima di riconoscere sia gli oggetti preziosi recuperati che il giovane che si era presentato presso la sua abitazione. Ieri il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto del 21enne, disponendo nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di allontanarsene senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'11 novembre, presso il santuario di Santi Cosme e Damiano, sarà celebrata una messa in suffragio in memoria di Paolo Mendico, il 15enne studente che un anno fa si è tolto la vita a Santi Cosme e Damiano. Alla vigilia della ricorrenza hanno parlato i genitori Giuseppe e Simonetta, che chiedono giustizia e verità. Entrambi ricordano le doti del loro figlio, ma sottolineo che la vicenda di Paolo è stata segnata da episodi che i genitori riconducono ad una situazione di bullismo e di emarginazione, rispetto alla quale, a loro giudizio, non sarebbero stati adottati tempestivamente tutti gli interventi necessari per tutelare il ragazzo. Quello che ancora oggi ci tormenta, hanno affermato, è la convinzione che se gli adulti avessero ascoltato fino in fondo, se qualcuno avesse preso sul serio quello che stava accadendo, forse la storia di Paolo avrebbe potuto essere diversa. Nel rimarcare il coinvolgimento di altre persone, i genitori di Paolo Mendico rivendicano il diritto di chiedere che ogni omissione venga verificata e che nessuno debba pensare che con il trascorrere del tempo tutto possa essere dimenticato. Per i genitori, fermano, non si può morire per il silenzio degli adulti. Nell'ambito della Crisis Summer Edition, l'attrice Luisa Ranieri, grande protagonista del cinema italiano, ma anche di serie televisive di grande successo, sarà ospite domani alle 21.15 a Gaeta, nel piazzale della Capitaneria, l'ex molo Santa Maria, offrendo l'opportunità di approfondire da vicino il percorso artistico e i momenti più significativi della sua carriera, oltre a quelli del suo percorso umano e professionale. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, premierà l'attrice che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna Crisis, che esplora i numerosi aspetti dell'arte cinematografica nelle periferie dell'esistenza. Con Mazziotti sarà presente anche Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di ITRI. Il sodalizio che organizza Crisis, sostenuto da Visit Lazio e Regione Lazio, con il patrocinio dei comuni di Gaeta e ITRI. Prima di Gaeta, Luisa Ranieri farà tappa a ITRI, dove alle 19.30, presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren, direttamente dalle mani dell'assessore regionale al turismo Elena Palazzo. Presenterà Robert Rivera. Il videoclip ufficiale di Wendy Remix, la rilettura firmata dal cantautore torinese Mao di uno dei brani dei Delta 5, ha conquistato il premio come miglior video musicale al Ponza Film Festival, la manifestazione che si è svolta sull'isola Pontina e si è conclusa nella giornata di domenica. Il riconoscimento è stato assegnato alla giuria durante la cerimonia di premiazione, ospitata nella sala polifunzionale Carlo Pisacane. Un importante riconoscimento per un progetto nato dall'incontro tra musica, immagini e sensibilità artistiche differenti ma profondamente affini. Si concludono oggi a Scauri i festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata. Sul lungomare di Scauri, nei pressi del Lido L'Approdo, andrà in scena alle 22 lo spettacolo, all'ingresso libero, La Voce della Piazza, 2 ore di divertimento con le hit della musica italiana dagli anni 70-80 ad oggi. Conclusione poi a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico sulla riva del mare, organizzato in collaborazione con il Lido La Tintarella. Un bel saluto con una pioggia di luci e colori nella Baia di Scauri. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione, Daniele Coraggio, presidente dell'associazione Ventotene Mia ed esponenti del centro commerciale Itaca, che illustreranno l'iniziativa La Borsa del Libro Usato.
3: Radio Formia informa.
2: Formia ha celebrato il trionfo europeo di Daria Derkash, protagonista di una straordinaria impresa ai campionati europei di atletica di Birmingham in Inghilterra, dove l'atleta azzurra il 13 agosto scorso ha conquistato la medaglia d'oro nel salto triplo con la misura di 14,60 metri, nuovo record personale. Il sindaco di Formia, Gianluca D'Addeo, ha ricevuto nel pomeriggio la 33enne fuoriclasse presso il Palazzo Comunale ed ha consegnato a Daria una targa celebrativa quale riconoscimento dell'amministrazione comunale dell'intera comunità formiana per il risultato raggiunto. All'incontro ha preso parte anche la consigliera comunale Valentina Di Russo. Daria Derkash, primo capo dell'aeronautica militare, ha scelto Formia come sede della propria attività sportiva fin dal 2014. Nel corso degli anni ha trovato nel centro di preparazione olimpica Bruno Zauri un punto di riferimento fondamentale per la propria crescita e la preparazione ai grandi appuntamenti internazionali. È per me un grande onore, ha affermato il sindaco Gianluca D'Addeo, accoglie Daria Derkash nella casa istituzionale della nostra città. La sua vittoria rappresenta qualcosa che va ben oltre una straordinaria medaglia d'oro. È la testimonianza della forza, della determinazione, della capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà. Siamo orgogliosi che Formia sia stata e continua ad essere la sua casa sportiva, ha aggiunto il sindaco D'Addeo. Da oltre 10 anni Daria si allena nel nostro territorio e rappresenta perfettamente quei valori che il

0: agli europei all'aperto nel salto triplo femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Sono le 7:36. Mercoledì 9 settembre 2026, la Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la giornata nazionale della memoria dei marinai dispersi in mare. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica, al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
5: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
6: Anch'io mangio sano, eh?
5: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
7: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Benvenuti da Sandro Gionti. Autobus di linea investe a Formia una donna che stava attraversando la strada e che in seguito all'incidente è stata elitrasportata in condizioni critiche per fratture multiple all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'investimento è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18, all'incrocio tra via Vitruvio e via Colombo. La donna, una 47enne di Cellole, in provincia di Caserta, che era ieri a Formia per delle spese, è stata investita da un pullman del Cotral mentre attraversava le strisce all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'ufficio postale. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta e agli operatori sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada dirigendosi verso il lato in cui è ubicato l'ufficio postale, mentre il pullman del Cotral, proveniente da Terracina, ha svoltato all'angolo per dirigersi verso il capolinea nella zona del porto e non è riuscito ad evitare l'impatto con la 47enne campana, finita sotto una delle ruote. È stata soccorsa da un'ambulanza del 118, ma vista la gravità delle ferite è stata successivamente ritrasportata in codice rosso al Goretti di Latina. La strada centrale molto trafficata è rimasta bloccata per diverso tempo e il traffico deviato. Momenti di paura per un incendio all'alba in un attico nel quartiere Costile Eucalipti a Gaeta. Le fiamme, probabilmente provocate da un cortocircuito, hanno distrutto la mansarda in quel momento occupata da due persone, madre e figlio, rendendola completamente inagibile. Per misura precauzionale è stata fatta evacuare dai vigili del fuoco l'intera palazzina. Gli inquilini degli altri appartamenti, svegliati di soprassalto dal fumo e dal crepitio delle fiamme, hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni soltanto qualche ora dopo, mentre le due persone che abitavano all'ultimo piano invaso dalle fiamme hanno dovuto trovare ospitalità altrove per la inagibilità della mansarda. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, accorsi insieme ai carabinieri della locale tenenza, si è protratto fino alla tarda mattinata di ieri, sia per le operazioni di spegnimento del rogo che per quelle di bonifica e messa in sicurezza dell'intero stabile. Fortunatamente non ci sono stati feriti nell'incendio. I due occupanti della mansarda sono riusciti a mettersi tempestivamente in salvo. Per entrambi solo un principio di intossicazione. Non è stato necessario il loro ricovero in ospedale, ma la paura è stata tanta anche perché le fiamme sono divampate alle prime luci dell'alba quando tutti dormivano e c'era il rischio che madre e figlio potessero essere sorpresi nel sonno dal fuoco che aggrediva su pellettili e altri ambienti. L'intero quartiere Costi Eucalipti è rimasto avvolto all'alba e alle prime luci della mattinata da una densa coltre di fumo che si intravedeva anche a distanza. Le cause che hanno provocato il rogo nell'appartamento all'ultimo piano sono al vaglio dei vigili del fuoco che nella circostanza sono stati supportati dai carabinieri e più tardi anche dalla polizia. Con la tattica del finto carabiniere raggira una 80enne al Lido di Ostia, lasciandole intendere che serviva un intervento economico concreto per togliere dai guai la figlia coinvolta in un presunto incidente stradale e si fa consegnare oggetti preziosi orologi per un valore di circa 6.000 euro, ma viene intercettato più tardi dalla polizia nel territorio di Gaeta e arrestato per truffa aggravata. Protagonista un 21enne di Villaricca in provincia di Napoli, incensurato, che ha agito con la complicità di una donna in corso di identificazione. L'uomo al volante di una Panda è stato fermato nel pomeriggio sul lungomare Caboto dagli agenti del commissariato di Gaeta, ai quali, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente, prima di una perquisizione veicolare, una scatola contenente numerosi gioielli, monili e orologi che dai successivi approfondimenti investigativi, svolti in collaborazione con la Questura di Roma e con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza nella zona in cui abita la vittima, hanno permesso di risalire all'anziana proprietaria. Nella stessa mattinata, la vittima la truffa aveva ricevuto una telefonata da una persona che, qualificandosi come comandante di una importante compagnia dei carabinieri di Roma, aveva segnalato il coinvolgimento della figlia della donna in un grave incidente con feriti e prospettato la necessità di consegnare del denaro o dei preziosi come garanzia per risolvere la questione. E per avvalorare la credibilità della vicenda, una complice del 21enne campano ha telefonato all'anziana fingendo di essere la figlia, chiedendole di aderire alla richiesta del finto carabiniere. Poco dopo, presso l'abitazione della 80enne, si è presentato il 21enne di Villaricca, che, non disponendo l'anziana di denaro contante, si è fatto consegnare un cofanetto contenente gioielli, monili e orologi, scomparendo quindi a bordo di una Panda che è stata rintracciata nel pomeriggio a Gaeta da una pattuglia del locale commissariato di polizia. I successivi accertamenti hanno poi permesso alla vittima di riconoscere sia gli oggetti preziosi recuperati che il giovane che si era presentato presso la sua abitazione. Ieri il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto del 21enne, disponendo nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di allontanarsene senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'11 novembre, presso il santuario di Santi Cosme e Damiano, sarà celebrata una messa in suffragio in memoria di Paolo Mendico, il 15enne studente che un anno fa si è tolto la vita a Santi Cosme e Damiano. Alla vigilia della ricorrenza hanno parlato i genitori Giuseppe e Simonetta, che chiedono giustizia e verità. Entrambi ricordano le doti del loro figlio, ma sottolineo che la vicenda di Paolo è stata segnata da episodi che i genitori riconducono ad una situazione di bullismo e di emarginazione, rispetto alla quale, a loro giudizio, non sarebbero stati adottati tempestivamente tutti gli interventi necessari per tutelare il ragazzo. Quello che ancora oggi ci tormenta, hanno affermato, è la convinzione che se gli adulti avessero ascoltato fino in fondo, se qualcuno avesse preso sul serio quello che stava accadendo, forse la storia di Paolo avrebbe potuto essere diversa. Nel rimarcare il coinvolgimento di altre persone, i genitori di Paolo Mendico rivendicano il diritto di chiedere che ogni omissione venga verificata e che nessuno debba pensare che con il trascorrere del tempo tutto possa essere dimenticato. Per i genitori, fermano, non si può morire per il silenzio degli adulti. Nell'ambito della Crisis Summer Edition, l'attrice Luisa Ranieri, grande protagonista del cinema italiano, ma anche di serie televisive di grande successo, sarà ospite domani alle 21.15 a Gaeta, nel piazzale della Capitaneria Lex Molo Santa Maria, offrendo l'opportunità di approfondire da vicino il percorso artistico e i momenti più significativi della sua carriera, oltre a quelli del suo percorso umano e professionale. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, premierà l'attrice che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna Crisis, che esplora i numerosi aspetti dell'arte cinematografica nelle periferie dell'esistenza. Con Mazziotti sarà presente anche Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di Itri. Il sodalizio che organizza Crisis, sostenuto da Visit Lazio e Regione Lazio con il patrocinio dei comuni di Gaeta e Itri. Prima di Gaeta, Luisa Ranieri farà tappa a Itri, dove alle 19.30 presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren, direttamente dalle mani dell'assessore regionale al turismo Elena Palazzo. Presenterà Robert Rivera. Il videoclip ufficiale di Wendy, remix, la rilettura firmata dal cantautore torinese Mao di uno dei brani dei Delta 5, ha conquistato il premio come miglior video musicale al Ponza Film Festival, la manifestazione che si è svolta sull'isola Pontina, che si è conclusa nella giornata di domenica. Il riconoscimento è stato assegnato alla giuria durante la cerimonia di premiazione, ospitata nella sala polifunzionale Carlo Pisacane. Un importante riconoscimento per un progetto nato dall'incontro tra musica, immagini e sensibilità artistiche differenti ma profondamente affini. Si concludono oggi a Scauri i festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata. Sul lungomare di Scauri, nei pressi del Lido L'Approdo, andrà in scena alle 22 lo spettacolo, all'ingresso libero, La Voce della Piazza, 2 ore di divertimento con le hit della musica italiana dagli anni 70-80 ad oggi. Conclusione poi a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico Sulla Riva del Mare, organizzato in collaborazione con il Lido La Tintarella. Un bel saluto con una pioggia di luci e colori nella Baia di Scauri. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Daniele Coraggio, presidente dell'associazione Ventotene Mia, ed esponenti del centro commerciale Itaca, che illustreranno l'iniziativa La Borsa del Libro Usato.
4: Radio Formia informa.
9: Formia ha celebrato il trionfo europeo di Daria Derkas, protagonista di una straordinaria impresa ai campionati europei di atletica di Birmingham in Inghilterra, dove l'atleta azzurra il 13 agosto scorso ha conquistato la medaglia d'oro nel salto triplo con la misura di 14,60 metri, nuovo record personale. Il sindaco di Formia, Gianluca Daddeo, ha ricevuto nel pomeriggio la 33enne fuoriclasse presso il Palazzo Comunale ed ha consegnato a Daria una targa celebrativa quale riconoscimento dell'amministrazione comunale dell'intera comunità formiana per il risultato raggiunto. All'incontro ha preso parte anche la consigliera comunale Valentina Di Russo. Daria Derkas, primo aviere capo dell'aeronautica militare, ha scelto Formia come sede della propria attività sportiva fin dal 2014. Nel corso degli anni ha trovato nel centro di preparazione olimpica Bruno Zauli un punto di riferimento fondamentale per la propria crescita e la preparazione ai grandi appuntamenti internazionali. È per me un grande onore, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, accogliere Daria Derkas nella casa istituzionale della nostra città. La sua vittoria rappresenta qualcosa che va ben oltre una straordinaria medaglia d'oro. È la testimonianza della forza, della determinazione, della capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà. Siamo orgogliosi che Formia sia stata e continua ad essere la sua casa sportiva, ha aggiunto il sindaco Taddeo. Da oltre 10 anni Daria si allena nel nostro territorio e rappresenta perfettamente quei valori che il centro di preparazione olimpica Bruno Zauli esprime ogni giorno. È un esempio per i nostri giovani e per tutti coloro che praticano sport. La storia di Daria dimostra che anche dopo gli ostacoli più difficili è possibile rialzarsi e tornare a volare. Formia è fiera di lei e continuerà a sostenerla nel suo percorso con l'auspicio di poter celebrare insieme tanti altri traguardi. Con il successo britannico, la Derkash, che vanta nella sua carriera 15 titoli italiani assoluti, l'argento europeo indoor ad Istanbul nel 2023 e la finale olimpica a Parigi nel 2024, ha scritto una pagina storica dell'atletica italiana, conquistando il primo oro azzurro di sempre agli europei all'aperto nel salto triplo femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
10: informa. Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me?

Invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terra ferma.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: eccoci qua pronti con tutte le mattine, Radio Fama alle ore 7, alle ore 8:10 e all'appuntamento con il Soroscopo. Siamo giunti a mercoledì 9 settembre 2026, la chiesa ricorda San Pietro Claver, sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutti a casalinghe che la mattina ci vorrebbe esserci una radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Ricordo, mercato settimanale che discaulis del mercoledì, in voce Gino Centola con la valida e preziosa con la pezzeteca di Gustavo. Noi siamo pronti a letture 12 si inizia da Cali, cominciando come sempre con l'Ariete sollecitata da Giove. La luna in acquario, grazie a un'idea geniale e alla complicità di un collega, si vi risolve un problema di lavoro. Bello l'amore, siete euforici ma calibrate il passo con la gamba. Dall'Ariete al Toro, qualcosa in ambito domestico non riesce come voi vorreste, o forse come gli altri si aspettano da voi. Prevedibile qualche scontro con gli amici, attenzione. Dal Toro ai Gemelli, atmosfera fantastica per la bella luna e la schiera di astri che vi accompagna. Aiuti per concludere in fretta gli impegni e dedicarvi al un po' allo svago. Dai Gemelli al Cancro, una situazione lavorativa potrebbe sbloccarsi inaspettatamente e trovare soluzioni tali da agevolare le soddisfazioni delle vostre nuove esigenze. Dal Cancro al Leone, la luna è l'opposizione scortata da Mercurio. Vi renderete conto con chiarezza che i dissapori sono vecchi copioni che si ripresentano. Date il giusto peso alle opinioni altrui. Dal Leone alla Vergine, non vi mancherà lo slancio per superare un balzo ostacoli e contrattempi. Siete abili, potete farcela. Decidete cosa dovete fare. Trovate gli spazi per rigenerarvi un po'. Bilancia, che input positivo per merito della luna in Mercurio. Avete davanti a voi un giorno ricco di sorprese e di contatti umani assai piacevoli. Scorpione, potete usufruire di un discreto senso pratico. Ciò vi consente di capire al volo quale sia la mossa migliore da compiere e di muovermi in tempo. Sagittario, progetti innovativi da portare avanti in gruppo, spettacoli, conferenze, da non perdere gli elogi inaspettati che vi riempono di entusiasmo. Trovate il modo di scaricare il surplus energetico. Capricorno, cercate di essere aperti alle novità che in campo economico stanno emergendo attorno a voi. Allegra e movimentata la vita sociale. Acquario, prendono di via opportunità di riuscita nella carriera, variazioni di tutto rispetto che assicurano gratificazione e serenità, fame di aria pulita. Fate una lunga e bella passeggiata. Concludiamo lo scudio di oggi con i Pesci. Lavori e affari guadagnano punti, siete abili e convincenti e le belle opportunità sono a portata di mano. Fate il vostro gioco, pazientate, le cose si chiariranno da sole. Bene, tutto anche questa mattina, mercoledì 9 settembre 2026, Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Pietro Claver, sacerdote. Il sole è già sorto alle 6:52, tramonterà alle 19:48. La luna calante si è elevato già poco fa alle 4:35, che era questa sera alle 19:50. Diamo gli auguri a Alberto Matano, che come 54 anni, Marco Bublì, che come 51 anni, a Francesco Gabani, che come 44 anni. Qualche data da ricordare: 1501, Michelangelo a 26 anni testa la consistenza e inizia a lavorare il blocco di marmo di Carrara per scolpire il David. La frase del giorno: possiede una mano lunga e una corta. Oggi è anche la giornata di memoria dei marinai scomparsi in mare. Invece pensiamo questa mattina sono l'uva settembrina e fragola zuccherina. Cosa fatta per forza non vale una scorza. Una buona coscienza è un buon guanciale. A ancora buongiorno, buon lavoro sul lavoro. È tutto per questo mercoledì 9 settembre 2026 a Radio Formia, all'appuntamento col suo oroscopo. Un ricordo mercoledì settimanale a Gedi Scalvist mercoledì. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo, come sempre, ancora da parte della regia. Un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto della nostra musica.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: ça.
1: L'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

0: on you. That's why.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca.
2: Ithaca.
1: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Sono le 9:03.
7: Mercoledì 9 settembre 2026. La Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano. Nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani. Nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
7: Hit Parade.
8: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
9: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni, insieme a Lottica Iride siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di settembre dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica che andiamo subito ad ascoltare. What's Up, i Four Non Blonde.

Nera, l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana, la posizione numero 10, Fordham Blonde con la loro WhatsApp. Invece al numero 9 troviamo Can We Get Enough, The Prince of Rap.

Rimane stabile alla posizione numero 9 il brano dei Prince of Rap, Can We Get In Auge. Come stabile anche il brano che troviamo alla posizione numero 8, Life The Other Way.

Erano dunque gli Hathaway con la loro Life al numero 8 della nostra classifica. Invece al numero 7 c'è Can You Forgive Her, i Pet Shop Boys.

casella numero 7 occupata questa settimana dai Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive? Continuando a scalare la nostra classifica, troviamo la posizione numero 6, Swift, L'usura.

Tre posizioni dalla numero 3 della scorsa settimana alla numero 6 odierna, il brano degli Usura, Swift. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la seconda settimana del mese di settembre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. All That She Want, gli Ace of Base.

Casella numero 5 è occupata questa settimana dagli Ace of Base con la loro All That She Wants. Invece al numero 4 c'è Encores di Dire Straits.

0: Erano i Dire Straits con la loro Interest alla posizione numero 4. Termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
5: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
4: Monica,
5: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
6: Anch'io mangio sano, eh?
5: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
7: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.
8: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
9: Hit Parade.
10: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. A Brigger Day, Italesa.

Posizione numero 3 occupata questa settimana da Italesa con la loro Abicard Day. Mentre al numero 2 troviamo Living on My Own, Freddie Mercury.

guadagna ben 4 posizioni, dalla numero 6 alla numero 2, il brano di Freddie Mercury, Living on My Own. Ascoltiamo ora la nostra numero 1 in classifica, What is Love, The Other Way.

0: continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, What is Love, gli Hathaway. Come sempre, con l'ascolto della numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la seconda settimana del mese di settembre dell'anno 1993. La nostra parete è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per What's Up, i Four Non Blonde. Nona, Can We Get Now, The Prince of Rap. Ottava, Life, gli Hathaway. Settima, Can You Forgive, i Pet Shop Boys. Sesta, Swift, gli Usura. Quinta, All That She Wants, gli Ace of Base. Quarta, Encores, i Dire Streets. Terza, Brigadier, Talesa. Seconda, Living on My Own, Freddie Mercury. E ancora prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade. Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Astral Infomobilità.
4: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone. Nel centro urbano rallentamenti per traffico su via Casilina Nord, sulla Monti Lepini e sulla via Perfiuggi. Ci spostiamo a Latina, sulla Monti Lepini code nelle due direzioni all'altezza di Borgo Faiti e più avanti per cantieri attivi file all'altezza di Prossedi nelle due direzioni, attivo senso unico alternato. Code qui per traffico intenso anche all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Infine ricordiamo che sono stati prorogati i lavori sulla provinciale 38 Borgo Piave Acciarella fino al 15 settembre in fascia oraria 8-18. È ancora attivo il senso unico alternato al chilometro 4 per interventi di ripristino al manto stradale. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per averci seguito. Ora un messaggio di civiltà stradale.
5: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
3: Un servizio della Regione Lazio.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Autobus di linea investe a Formia una donna che stava attraversando la strada e che in seguito all'incidente è stata elitrasportata in condizioni critiche per fratture multiple all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'investimento è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18, all'incrocio tra via Vitruvio e via Colombo. La donna, una 47enne di Cellole, in provincia di Caserta, che era ieri a Formia per delle spese, è stata investita da un pullman del Cotral mentre attraversava le strisce all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'ufficio postale. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta e agli operatori sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada dirigendosi verso il lato in cui è ubicato l'ufficio postale, mentre il pullman del Cotral, proveniente da Terracina, ha svoltato all'angolo per dirigersi verso il capolinea nella zona del porto e non è riuscito ad evitare l'impatto con la 47enne campana, finita sotto una delle ruote. È stata soccorsa da un'ambulanza del 118, ma vista la gravità delle ferite è stata successivamente ritrasportata in codice rosso al Goretti di Latina. La strada centrale molto trafficata è rimasta bloccata per diverso tempo e il traffico deviato. Momenti di paura per un incendio all'alba in un attico nel quartiere Costile Eucalipti a Gaeta. Le fiamme, probabilmente provocate da un cortocircuito, hanno distrutto la mansarda in quel momento occupata da due persone, madre e figlio, rendendola completamente inagibile. Per misura precauzionale è stata fatta evacuare dai vigili del fuoco l'intera palazzina. Gli inquilini degli altri appartamenti, svegliati di soprassalto dal fumo e dal crepitio delle fiamme, hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni soltanto qualche ora dopo, mentre le due persone che abitavano all'ultimo piano invaso dalle fiamme hanno dovuto trovare ospitalità altrove per la inagibilità della mansarda. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, accorsi insieme ai carabinieri della locale tenenza, si è protratto fino alla tarda mattinata di ieri, sia per le operazioni di spegnimento del rogo che per quelle di bonifica e messa in sicurezza dell'intero stabile. Fortunatamente non ci sono stati feriti nell'incendio. I due occupanti della mansarda sono riusciti a mettersi tempestivamente in salvo. Per entrambi solo un principio di intossicazione. Non è stato necessario il loro ricovero in ospedale, ma la paura è stata tanta anche perché le fiamme sono divampate alle prime luci dell'alba quando tutti dormivano e c'era il rischio che madre e figlio potessero essere sorpresi nel sonno dal fuoco che aggrediva su pellettili e altri ambienti. L'intero quartiere Costile Eucalipti è rimasto avvolto all'alba e alle prime luci della mattinata da una densa coltre di fumo che si intravedeva anche a distanza. Le cause che hanno provocato il rogo nell'appartamento all'ultimo piano sono al vaglio dei vigili del fuoco, che nella circostanza sono stati supportati dai carabinieri e più tardi anche dalla polizia. Con la tattica del finto carabiniere raggira una ottantenne al Lido di Ostia, lasciandole intendere che serviva un intervento economico concreto per togliere dai guai la figlia coinvolta in un presunto incidente stradale, e si fa consegnare oggetti preziosi, orologi per un valore di circa 6.000 euro, ma viene intercettato più tardi dalla polizia nel territorio di Gaeta e arrestato per truffa aggravata. Protagonista un 21enne di Villaricca in provincia di Napoli, incensurato, che ha agito con la complicità di una donna in corso di identificazione. L'uomo al volante di una Panda è stato fermato nel pomeriggio sul lungomare Caboto dagli agenti del commissariato di Gaeta, ai quali, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente, prima di una perquisizione veicolare, una scatola contenente numerosi gioielli, monili e orologi che, dai successivi approfondimenti investigativi svolti in collaborazione con la Questura di Roma e con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza,

0: Dopo, presso l'abitazione della 80enne, si è presentato il 21enne di Villaricca, che, non disponendo l'anziana di denaro contante, si è fatto consegnare un cofanetto contenente gioielli, monili e orologi, scomparendo quindi a bordo di una Panda che è stata rintracciata nel pomeriggio a Gaeta da una pattuglia del locale commissariato di polizia. I successivi accertamenti hanno poi permesso alla vittima di riconoscere sia gli oggetti preziosi recuperati che il giovane che si era presentato presso la sua abitazione. Ieri il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto del 21enne, disponendo nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di allontanarsene senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'11 novembre, presso il santuario di Santi Cosme e Damiano, sarà celebrata una messa in suffragio in memoria di Paolo Mendico, il 15enne studente che un anno fa si è tolto la vita a Santi Cosme e Damiano. Alla vigilia della ricorrenza hanno parlato i genitori Giuseppe e Simonetta, che chiedono giustizia e verità. Entrambi ricordano le doti del loro figlio, ma sottolineo che la vicenda di Paolo è stata segnata da episodi che i genitori riconducono ad una situazione di bullismo e di emarginazione, rispetto alla quale, a loro giudizio, non sarebbero stati adottati tempestivamente tutti gli interventi necessari per tutelare il ragazzo. Quello che ancora oggi ci tormenta, hanno affermato, è la convinzione che se gli adulti avessero ascoltato fino in fondo, se qualcuno avesse preso sul serio quello che stava accadendo, forse la storia di Paolo avrebbe potuto essere diversa. Nel rimarcare il coinvolgimento di altre persone, i genitori di Paolo Mendico rivendicano il diritto di chiedere che ogni omissione venga verificata e che nessuno debba pensare che con il trascorrere del tempo tutto possa essere dimenticato. Per i genitori, fermano, non si può morire per il silenzio degli adulti. Nell'ambito della Crisis Summer Edition, l'attrice Luisa Ranieri, grande protagonista del cinema italiano, ma anche di serie televisive di grande successo, sarà ospite domani alle 21.15 a Gaeta, nel piazzale della Capitaneria, l'ex Molo Santa Maria, offrendo l'opportunità di approfondire da vicino il percorso artistico e i momenti più significativi della sua carriera, oltre a quelli del suo percorso umano e professionale. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, premierà l'attrice che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna Crisis, che esplora i numerosi aspetti dell'arte cinematografica nelle periferie dell'esistenza. Con Mazziotti sarà presente anche Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di Itri. Il sodalizio che organizza Crisis, sostenuto da Visit Lazio e Regione Lazio, con il patrocinio dei comuni di Gaeta e Itri. Prima di Gaeta, Luisa Ranieri farà tappa a Itri, dove alle 19.30, presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren, direttamente dalle mani dell'assessore regionale al turismo Elena Palazzo. Presenterà Robert Rivera. Il videoclip ufficiale di Wendy, remix, la rilettura firmata dal cantautore torinese Mao di uno dei brani dei Delta 5, ha conquistato il premio come miglior video musicale al Ponza Film Festival, la manifestazione che si è svolta sull'isola Pontina e si è conclusa nella giornata di domenica. Il riconoscimento è stato assegnato alla giuria durante la cerimonia di premiazione, ospitata nella sala polifunzionale Carlo Pisacane. Un importante riconoscimento per un progetto nato dall'incontro tra musica, immagini e sensibilità artistiche differenti ma profondamente affini. Si concludono oggi a Scauri i festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata. Sul lungomare di Scauri, nei pressi del Lido L'Approdo, andrà in scena alle 22 lo spettacolo, ad ingresso libero, La Voce della Piazza, 2 ore di divertimento con le hit della musica italiana dagli anni 70-80 ad oggi. Conclusione poi a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico Sulla Riva del Mare, organizzato in collaborazione con il Lido La Tintarella. Un bel saluto con una pioggia di luci e colori nella Baia di Scauri. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Daniele Coraggio, presidente dell'associazione Ventotene Mia, ed esponenti del centro commerciale Itaca, che illustreranno l'iniziativa La Borsa del Libro Usato.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Formia ha celebrato il trionfo europeo di Daria Derkash, protagonista di una straordinaria impresa ai campionati europei di atletica di Birmingham in Inghilterra, dove l'atleta azzurra il 13 agosto scorso ha conquistato la medaglia d'oro nel salto

0: triplo con la misura di 14,60 metri, nuovo record personale. Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha ricevuto nel pomeriggio la 33enne fuoriclasse presso il Palazzo Comunale ed ha consegnato a Daria una targa celebrativa quale riconoscimento dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità formiana per il risultato raggiunto. All'incontro ha preso parte anche la consigliera comunale Valentina Di Russo. Daria Derkash, primoviere capo dell'aeronautica militare, ha scelto Formia come sede della propria attività sportiva fin dal 2014. Nel corso degli anni ha trovato nel centro di preparazione olimpica Bruno Zauri un punto di riferimento fondamentale per la propria crescita e la preparazione ai grandi appuntamenti internazionali. È per me un grande onore, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, accogliere Daria Derkash nella casa istituzionale della nostra città. La sua vittoria rappresenta qualcosa che va ben oltre una straordinaria medaglia d'oro. È la testimonianza della forza, della determinazione, della capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà. Siamo orgogliosi che Formia sia stata e continua ad essere la sua casa sportiva, ha aggiunto il sindaco Taddeo. Da oltre 10 anni Daria si allena nel nostro territorio e rappresenta perfettamente quei valori che il centro di preparazione olimpica Bruno Zauri esprime ogni giorno. È un esempio per i nostri giovani e per tutti coloro che praticano sport. La storia di Daria dimostra che anche dopo gli ostacoli più difficili è possibile rialzarsi e tornare a volare. Formia è fiera di lei e continuerà a sostenerla nel suo percorso con l'auspicio di poter celebrare insieme tanti altri traguardi. Con il successo britannico, la Derkash, che vanta nella sua carriera 15 titoli italiani assoluti, l'argento europeo indoor ad Istanbul nel 2023 e la finale olimpica a Parigi nel 2024, ha scritto una pagina storica dell'atletica italiana, conquistando il primo oro azzurro di sempre agli europei all'aperto nel salto triplo femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: non semplici note.
1: Ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Yaya e Sira conducono Rumore. Un programma di Radio Formia.
1: E buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e benvenuti sempre sulle frequenze di Radio Formia, anche questo mercoledì insieme, sempre sui 102. Dunque, buongiorno Sira.
2: Buongiorno Yaya, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Ci ritroviamo come sempre di mercoledì e oggi abbiamo la trasmissione è divisa in due piccoli spaccati. Il primo è dedicato al ritorno a scuola.
1: Si ritorna a scuola, tutti contenti o no? I primi giorni uno è sempre contento, poi magari un po' meno.
2: Tutti contenti non lo so, però si ritorna a scuola.
1: Certo.
2: E con noi abbiamo la dottoressa Adelaide Merola, vice direttore di Itaca.
1: Buongiorno Adelaide.
3: Buongiorno a tutti.
2: Io non la sento Yaya.
3: Mi senti ora? Buongiorno.
2: Ok, adesso sì.
3: Buongiorno.
2: Allora raccontiamo un attimo. Oggi parliamo di questa borsa del libro usato, ennesima iniziativa presa dal centro Itaca, che è sempre presente sul territorio con mille iniziative, e questa volta questa iniziativa è dedicata appunto al ritorno a scuola. Ci racconterà lei esattamente nei particolari cosa vuole essere questa iniziativa, quando si farà, per quanto tempo.
1: Volevo anche aggiungere, scusami Adelaide se ti interrompo, che oggi come oggi il problema dei libri scolastici è un problema che grava molto sul conto economico di tutte le famiglie, perché questi libri scolastici vengono sempre cambiati, magari anche solo con l'impaginazione, e quindi creano una serie di problematiche, per cui poi i genitori sono costretti ad acquistare dei libri nuovi. Io ho casa invasa da libri di mia figlia, che sono in poche parole nuovi, ma che poi nessuno compra perché sono cambiate le pagine, l'ultima edizione c'ha la pagina diversa, quindi creano poi un disagio ai ragazzi quando l'insegnante deve assegnare, dico per dire, la pagina dall'al che poi non si trovano. E meno male che ci siete voi. Adelaide, allora illustraci, cosa devono fare le persone?
3: Proprio legandomi alla spesa, insomma, dei libri, nasce proprio da questo l'iniziativa, la borsa del libro usato. Praticamente per noi il riutilizzo è una soluzione intelligente, ecco perché abbiamo pensato a questo evento. Un libro che non serve più a una famiglia può diventare un'opportunità per un'altra. Poi parliamo anche di sostenibilità, comunque un libro non utilizzato sullo scaffale, magari possiamo utilizzarlo e dargli una seconda vita a un'altra famiglia che effettivamente ne ha bisogno. Come nasce questa iniziativa? Nasce per dare appunto una seconda vita ai libri e creare proprio un punto di incontro da chi ha libri che non utilizza più e chi è alla ricerca di un testo. Dal 1 settembre fino al 30 ottobre, qui al centro commerciale Itaca, abbiamo allestito una postazione dedicata alla borsa del libro usato, dove è possibile portare i propri libri. Abbiamo una bacheca, insomma, dove prevede lo scambio tra privati, una bacheca dedicata agli annunci. Chi cerca un determinato libro può lasciare il proprio annuncio mettendo il titolo, indirizzo mail, numero di telefono e essere poi contattato da chi inevitabilmente poi lo cercherà e quant'altro. Non c'è bisogno di fare nessuna domanda, è tutto uno scambio di annunci tra persone interessate alla compravendita.
2: Bene, dottoressa, ma questa cosa avviene solo di persona o avete anche allestito, che so, un sito, qualcosa su cui la gente può?
3: Sì, abbiamo creato una pagina Facebook, appunto la borsa del libro usato, dove anche lì possono essere inseriti annunci e basta semplicemente iscriversi alla pagina, saremo se sono insomma ad accettare l'invito, basta iscriversi alla pagina e scrivere il libro che si cerca, di cui si ha bisogno, e inevitabilmente ci sarà qualcuno che avrà quel libro a disposizione, si metteranno poi d'accordo, si incontreranno anche qui al centro commerciale Itaca, e dove puoi scambiarlo.
2: Dottoressa, questa iniziativa ha una durata?
3: Fino al 30 ottobre. Sì, ogni anno, questo è il secondo anno che lo ripetiamo, dal 1 settembre al 30 ottobre, che poi diciamo è il periodo proprio in concomitanza con l'apertura scuola e con la lista dei libri da acquistare.
2: Ok, quindi insomma c'è molto tempo, avete quindi questa pagina Facebook per chi fosse interessato da consultare o anche per fare richieste, e invece avete in ad Itaca avete una postazione?
3: Abbiamo una postazione dedicata al primo piano, la zona più o meno di fronte al negozio Cisalfa, c'è una bacheca con anche degli scaffali dove chi vuole può tranquillamente lasciare i libri, chi magari se ne vuole disfare per un motivo o per un altro li può tranquillamente lasciare.
2: Ho letto sul volantino, dottoressa, che quindi si può venderli, scambiarli e comprarli, ovviamente. Come funziona esattamente, per dare qualche indicazione a chi ci ascolta?
3: Allora, semplicemente funziona con questo scambio di annunci, non c'è proprio, non siamo noi ad acquistare i libri, bensì mettiamo a disposizione questo mezzo che è la bacheca, dove il cliente può scrivere quello di cui ha bisogno e un altro che glielo può vendere. Poi si metteranno insomma d'accordo tra di loro per incontrarsi, per scambiarlo, venderlo.
2: Ok, quindi è una trattativa tra privati e voi prestate solo lo spazio.
3: Lo spazio, diciamo, corretto.
2: Avete creato l'opportunità, insomma, la piattaforma sia virtuale che reale, dove questo scambio può incontrarsi.
3: Sì.
1: E l'anno scorso, diciamo, avete avuto com'è andata l'anno scorso?
3: L'anno scorso è iniziata bene, il motivo per il quale la stiamo ripetendo proprio quest'anno è perché veramente c'è stato un buon riscontro da parte, insomma, delle famiglie che hanno cercato i libri e sono riusciti a trovarli. Ci auguriamo che quest'anno vada ancora di più, semplicemente perché non permettiamo solo lo scambio di libri scolastici, ma anche di narrativa, dizionari e quant'altro.
1: Questo è molto, Sira, scusami, questo è molto interessante, anche libri, voglio dire, è interessante perché molte volte uno ha dei libri di lettura, no, a casa, romanzi, cioè una serie di libri che non sa poi cosa farne, perché il dramma di tutti questi libri, io penso anche ai libri scolastici che oggi come oggi non sono più in uso, cioè non c'è nessun sistema per darlo, ecco, a persone meno ambienti, cioè non lo so, circoli, per dare un supporto scolastico oppure anche di lettura a centri per, non lo so, anziani, oppure centri, non lo so, la Caritas, cose del genere.
3: Approfitto appunto di un episodio che è accaduto l'anno scorso. Praticamente abbiamo avuto questi libri a disposizione, libri scolastici un po' datati, sono stati presi da un'associazione locale qui per insegnare l'italiano a tutti, insomma, gli ospiti di altri paesi che sono qui a Formia, quindi di profughi, magari rifugiati qui a Formia e quant'altro.
1: E infatti, no, perché io devo essere sincera, non ho idea quanti libri ho buttato.
3: E allora
1: ho chiesto a 3.000 diciamo associazioni, no, libri scolastici, no. Però io mi chiedo, sono libri scolastici, quindi la grammatica è sempre quella, la storia anche,
3: voglio dire,
1: allora non è cambiata, e quindi cosa cambia? Voglio dire, uno può aiutare altre famiglie che non hanno bisogno, e la cosa bella per chi dà il libro è che almeno non lo vede buttato, perché a me mi piange il cuore.
3: Certo. Perciò l'anno scorso questa cosa ci ha colpito molto. Effettivamente ricordo, insomma, questa comunità non italiana che ha preso tutti i libri che c'erano a disposizione, appunto per imparare effettivamente quello che è la nostra lingua.
1: Anche perché con quello comunque i libri hanno un costo che non è proprio irrisorio, per cui ci sono libri, antologie che costano 30 euro, parliamo di nuove, quindi se uno può riutilizzarle, ben venga, secondo me.
3: E certo.
1: Quindi è una cosa, secondo me, che si deve assolutamente incrementare, fare e dare, creare sempre più una vetrina sempre maggiore per queste iniziative, perché il libro non è una cosa che va buttata, secondo me è una cosa che va riutilizzata da più persone, se è possibile.
3: Esatto, ecco perché abbiamo pensato appunto a questa iniziativa, la borsa del libro usato, perché speriamo sempre che un libro possa avere una vita circolare, insomma, no? Quindi di continuare la sua vita fino a che, insomma, ci sono tutte le pagine, ovviamente.
1: È certo. Quindi, i libri vengono tante persone di tutti i tipi, giusto, a chiedere,
3: esatto,
1: questi libri?
3: Esatto. Diciamo che ci ha aiutato molto anche la nostra pagina Facebook su questo, e che mi invito, insomma, a visionare, che permette effettivamente poi questo, ma anche una conoscenza tra persone, anche proprio un modo per interagire, per poter fare amicizia, questa pagina, la borsa del libro usato.
2: Dottoressa, le volevo chiedere, quali sono i libri sui quali maggiormente si è verificato questa vendita, scambio? Quelli delle scuole medie piuttosto che, ne so,
3: delle scuole superiori. Sono delle scuole superiori quelle che hanno inciso maggiormente, insomma, nella vendita. Non tanto le scuole medie, ma le scuole superiori, sì.
2: Ah, ok. Quindi giusto così per farsi un'idea, anche per dare un'indicazione a chi ci ascolta, che magari, ecco, le scuole superiori hanno una maggiore probabilità di trovare quello che serve, o comunque di piazzare quello che hanno in casa.
3: Certo.
2: Relativamente ai libri di cui parlava lei, quindi i libri non di testi, non i testi scolastici, ma semplicemente il libro da lettura.
3: La narrativa,
2: che,
3: sì.
2: Sì, che riscontro avete avuto rispetto a questo?
3: Allora, diciamo che da quest'anno che abbiamo inserito la narrativa, quindi vediamo come va questo scambio anche di libri di narrativa, semplicemente perché ci siamo accorti che magari abbiamo dei libri che abbiamo letto anche un paio di volte, dopodiché resterebbe lì fermo e magari qualcun altro lo cerca per un motivo o per un altro, potrebbe non poterlo acquistare o quant'altro, quindi lo mettiamo a disposizione. Quest'anno abbiamo inserito la narrativa e anche i dizionari in questa nuova edizione, ecco perché non saprei dirle ancora il riscontro avuto.
2: Ok, ma questi libri una volta portati, dottoressa, se dovessero rimanere lì, come vi siete organizzati per, diciamo, non so, per gestirli dopo?
3: Allora, poi vengono dati a delle comunità, che sia anche la Caritas, che permette, insomma, poi una piccola cultura, una piccola formazione di cultura agli ospiti, diciamo, qui di Formia, tutte le comunità che sono qui aggregate a Formia.
2: Ok, altra volta invece le volevo chiedere che fare con l'iniziativa nuova. Come è andata invece l'iniziativa di quest'estate del cinema, le partite che abbiamo presentato, si ricorda, prima delle ferie?
3: Sì, prima delle ferie è andata molto molto bene, tant'è vero che continuiamo ancora con questo inverno, con la trasmissione di tutta la Serie A, la Champions, Formula 1 e quant'altro, sia sul piazzale esterno, insomma sulla nostra arena, che all'interno. E il riscontro è stato molto molto positivo, tant'è vero, ecco, che lo stiamo prolungando con questa nuova introduzione di visione di partite e tutto lo sport, insomma.
1: Dottoressa, fateci sapere, così informiamo anche i nostri radioascoltatori.
3: Certamente, appena abbiamo definito il tutto e abbiamo un calendario completo, sarà nostro piacere condividerlo con voi e con tutti gli ascoltatori di Radio Formia.
1: Perfetto, allora ci manderà quindi una locandina dove almeno tutti questi appuntamenti li potremo ovviamente divulgare, quindi chi è interessato, gli sportivi specialmente, no? Perché ho sentito che ci sono molte cose sportive tipo partite, Formula 1 eccetera, può tranquillamente andare ad Itaca e godere del maxi schermo, quindi vederle in una situazione migliore, diciamo.
2: Dal punto di vista, dottoressa, del ritorno economico sulle attività che rimangono aperte durante questi eventi è stato, diciamo, notevole, positivo?
3: Sì, è stato positivo, dobbiamo dire la verità, veramente il riscontro è stato positivo e ci auguriamo che di continuare a fare tanto per Formia, cerchiamo di essere sempre onnipresenti sul territorio e di poter fare sempre qualcosa in più.
1: Perfetto. Dottoressa, un'altra cosa. E quindi, allora, oltre questo che ci spoilera, qualche altra novità? State già preparando qualcosa per Halloween? Perché tanto io ho visto che nei negozi già siamo con le cose di Natale, le cose di Halloween. Quindi...
3: Allora, sì, stiamo già preparando qualcosina per Halloween, ma abbiamo in serbo un evento molto molto particolare che sicuramente ci permetterà di stare un po' brilli. Questo qua lo posso dire, brilli e allegri, poi non posso spoilerare altro.
1: Questo prima.
3: Questo poco dopo Halloween.
1: Perfetto.
3: Poco dopo Halloween, sì, abbiamo un bel evento di 5 giorni, che tanta allegria e sì, che ne parleremo sicuramente, perché è un evento straordinario nel quale veramente crediamo tantissimo e basta, non voglio dire altro.
1: Sorpresa, va bene.
3: Sorpresa.
1: Va bene, allora Sira, io direi di lasciare la dottoressa che ormai ha
2: i suoi impegni, certo.
3: Grazie mille, noi vi aspettiamo tutti a Itaca come sempre.
1: Perfetto.
2: Dottoressa, grazie per essere stata con noi e buon lavoro.
3: Grazie a voi e buona giornata.
1: Buona giornata anche a lei. Quindi signori, ragazzi, andate tutti a Itaca, anche perché questa cosa del libro è una cosa importante. Potete far risparmiare qualcosa alle vostre famiglie, potete portare dei libri a chi magari a chi possono servire senza donandoli, voglio dire, oppure scambiandoli, insomma, vedete, ci sono tante opportunità, e chi ha dei libri di lettura può comunque portarli e fare la stessa cosa, quindi o scambiarli o dare l'opportunità ad altre persone di leggere dei libri, che mi sembra una cosa importante, no Sira?
2: A voglia, anche perché Iaia, parliamoci chiaro, i libri di testo, i genitori in qualche modo...
1: Io ho salutato la dottoressa, adesso non so.
2: Sì,
1: ah, ok,
2: sì,
1: a posto. Sì, arrivederci, dottoressa, grazie.
3: Arrivederci.
1: Allora, no, non sapevo, ho detto va a finire che le chiudo il telefono in faccia, magari. E lei è ancora lì.
2: Sì, i libri di testo, in qualche modo, i genitori fanno in qualche modo per comprarli, ma per esempio, i libri da lettura, la letteratura, così. Diventa più complicato, quindi se c'è un posto dove tu puoi andare, prendere, scambiare, donare, sicuramente un'iniziativa che secondo me potrebbe rimanere in piedi anche tutto l'anno, perché Itaca è una grandissima vetrina e sicuramente una grandissima opportunità, perché a Itaca ci passiamo tutti i giorni, e magari davanti a questo presidio per i libri, magari vedere un libro che avremmo voluto leggere e dire ne porto un altro, piuttosto lo prendo e lo riporto, insomma sarebbe davvero una cosa molto molto interessante.
1: Sì, che forse potrebbe anche essere, diciamo, visto che allora non impegna un grande spazio, capito che ti voglio dire? Magari potrebbe essere anche carino metterlo più volte, cioè o farlo stare lì quasi in maniera perenne.
2: Questo sto dicendo, certo, sicuramente ci vorrà un personale,
1: magari,
2: quindi, il problema è più quello che diciamo il fatto in sé, perché non è che tu puoi andare lì, lasciare sta roba, ci vorrà qualcuno del centro Itaca che in qualche modo coordini
1: sì, che magari non diventi,
2: quindi probabilmente il problema potrebbe essere questo, perché diventa un costo importante da sostenere tutto l'anno, una cosa sono due.
1: No, mesi. Magari se è semplicemente una bacheca, come diceva la dottoressa, uno può, capito, mettere il pizzino, come si suol dire.
2: Potrebbero trovare mille modi per diciamo cercare.
1: E secondo me sarebbe interessante fare tipo una sorta di scaffale per mettere i libri di lettura, oppure anche in questo momento i libri scolastici che diciamo tante persone hanno a casa e sono inutilizzati, proprio per evitare di buttarli, magari portarli lì a Itaca, in modo che, ripeto, qualche associazione di tutti questi ragazzi extracomunitari che hanno bisogno di libri di testo, antologie, possono utilizzare per loro.
2: Però, Iaia, tutto questo richiede una bella organizzazione a monte, perché altrimenti rischi che tanta gente vada lì, posti questi libri, si accumula. Niente è così facile come sembra.
1: Certo.
2: Quindi anche questo, che sarebbe una bellissima iniziativa, ha bisogno però di una collaborazione probabilmente con le associazioni, con una libreria comunale piuttosto che...
1: Io ho provato pure libreria comunale, già ho detto non prendiamo niente perché stanno carichi anche loro di libri, quindi ce ne stanno tanti, perché poi adesso sono iniziati l'online, è uscito da poco, quindi tutti quanti abbiamo a casa una marea di libri che veramente...
2: Guarda Iaia, io non ti nego che ho cominciato a leggere sul Kindle proprio perché non avevo più possibilità di conservare.
1: Esatto, poi ti dispiace,
2: quindi effettivamente io ormai leggo sul Kindle perché è uno strumento che non ingombra, cioè che se li vive i compiti, ve li leggi,
1: poi li dai e magari non li vogliono, quindi te li riporto. C'è tutto poi sono da spolverare, Sira, quindi
2: anche questo è davvero, è davvero un ingombro importante, si riducono sempre di più,
1: certo.
2: E non è facile conservare tutti questi libri, e quindi sarebbe bello dargli una seconda
1: vita,
2: sicuramente. Bella iniziativa lodevole.
1: Sira, io volevo mandare un brano, così vedo un attimo se il nostro amico è più o meno disponibile.
2: Allora guarda, facciamo così, sono le 25, mandiamo un brano, mandiamo anche la pubblicità, così poi liberiamo la seconda mezz'ora.
1: Ok.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Allora, eccoci qua, Sira, abbiamo con noi in collegamento dal mare.
4: Dal mare, sì, assolutamente.
3: dal mare. Daniele, buongiorno, Daniele Coraggio, Sira, vai, presentalo.
5: Buongiorno Daniele. Allora, come vi avevamo accennato, quest'oggi la seconda parte del programma è dedicata alla nostra bellissima isola di Ventotene. Quale rappresentante migliore che Daniele Coraggio, che è presidente dell'associazione Ventotene Mia, che da oltre 10 anni promuove l'immagine dell'isola, per farci compagnia oggi su un argomento un po' spinoso. Daniele, buongiorno e ben trovato.
4: Ciao, buongiorno, ciao Tina, ciao, buongiorno, ciao Iaia, scusate che ritardo, siamo in mezzo al mare, stiamo arrivando a Ponza con i bambini di Mascalzone Latino per una visita tra Ventotenesi e Ponzesi, quindi facciamo sempre un po' di promozione all'isola. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: Allora Daniele, mi devi dedicare qualche minuto di ascolto, perché noi abbiamo ricevuto da parte di un turista innamorato di Ventotene una lettera che adesso io mi accingo a leggere e poi insieme la commentiamo. Dunque la lettera...

0: ridere ai miei
1: Vado a un
0: occhi.
1: bagno veloce, andami.
0: Non volevo credere ai miei occhi. Invece di pietre bianche, ciottoli color latte e piastrelle, l'asfalto, come un mantello nero con esalazioni di petrolio fondente, copriva il suolo e la terra dell'isola di Giulia. Indignato, ho varcato la porta del comune, alto e austero, su Piazza Castello, ulteriormente eretto dal valore morale e politico del murales del manifesto di Spinelli, per protestare con il sindaco. Lui non c'era. Dopotutto è un sabato di una calda giornata di luglio. Amareggiato, sconfortato, mi sono diretto per fare il bagno verso gli scogli del faro. Troppo stress estetico per una giornata di ferie. Mentre mi avviavo, silenzioso e preoccupato, mi chiedevo se avessero anche asfaltato le rocce color ocra che con il loro braccio eterno orlano il mare azzurro di Ventotene. Con il cuore timoroso sono sceso per la scaletta e vi visto con soddisfazione che le rocce non erano state asfaltate ed erano lì intatte a preservare la loro immutata bellezza. Che soddisfazione! Sono state risparmiate. I maligni però dicono solo perché i soldi del PNRR sono finiti. Sei riuscito a sentirmi, Daniele?
2: Sì.
1: Quanto a posto, il borgo è
2: Non lo
1: quanto.
2: so se ci stava ascoltando perché lo sento
1: No,
2: molto.
1: vi ascolto, ho ascoltato tutto e mi dispiace, insomma, la lettera del giurista è molto cruda, però purtroppo è la verità. Insomma, da isolano vi dico che sarebbe stato molto più giusto spendere meno soldi per l'asfalto e più per il basalto, perché comunque Ventotene non è un'isola di pietra lavica, è stata costruita con tufo e basalto già dalla fine del Settecento, quindi sarebbe stato più utile magari fare 100 metri di strada in meno, ma farli in basalto, che era sicuramente più tipico e più identitario di un'isola. Questo purtroppo è il prezzo che si paga di scelte sbagliate. Questo vi dico che a me dispiace a malincuore, perché comunque non è bello vedere una colata d'asfalto su casa tua. Insomma, è un po' come snaturare tutto quello che è. Voi conoscete Ventotene, frequentate Ventotene, sapete che è una bellezza selvaggia e quindi in questo modo cioè, andrebbe tutelata da un punto di vista più paesaggistico e più naturalistico. È stato un
2: Sicuramente,
1: errore.
2: forse Daniele, questa scelta è stata dovuta pure a livello economico, no? Che questo magari costava di meno.
1: Certo, allora, assolutamente l'asfalto forse è la cosa che costa di meno, però è sicuramente più importante. Io avrei, almeno la mia scelta, avrei fatto ad esempio Piazza Chiesa, forse Via Rose in basalto e avrei risparmiato tutto il resto. È vero, restavano le buche, però erano sicuramente più duraturi come interventi e più simbolici, perché comunque tutta Ventotene è quasi fatta di basalto e di pietra lavica, che è quella storica. Quindi era più giusto preservare quel tipo di architettura e di costruzione. È stata, secondo me, una scelta sbagliata. In un futuro prossimo credo si debba intervenire da questo punto di vista per riportare alla naturale, come dire, al
2: Bellezza,
1: naturale colore.
2: bellezza, Ventotene. Ma scusami Daniele, ovviamente questa scelta non è stata fatta da un singolo, ma dalla maggioranza sicuramente di consiglieri e quant'altro, giusto?
1: Sì, sicuramente è stata una scelta politica, forse troppo veloce. Il problema del PNRR è che ha una montagna di soldi, ad esempio per un bilancio come quello di Ventotene, parliamo di quasi 12 milioni di euro da spendere in 24-36 mesi, cioè è 5 volte il bilancio del comune di Ventotene, una cifra del genere. Quindi spendere velocemente, spendere bene, non è la stessa cosa. Quindi su alcune cose si poteva magari pure perderli quei soldi, lo dico da isolano, però scegliere la strada migliore, la strada più utile per cose che potevano servire. Tanto è stato fatto, tante cose sono state fatte e servono. Penso all'intervento, ad esempio, al porto per la raccolta dei rifiuti, che dopo anni si sta progettando una struttura. Magari esteticamente sarà brutta, ma risolverà il problema dell'impatto visivo dei cassoni dell'immondizia. Quindi quello è un grande risultato ottenuto. Finalmente una struttura che resterà per sempre. altri interventi forse andavano ponderati diversamente e scelti più.

0: secondo le logiche di quello che serve all'isola.
1: Cioè, il problema, Sira, sono sempre i tempi, che per riuscire ad accaparrare, diciamo, a prendere tutti i soldi, uno magari fa delle cose anche, diciamo, inopportune, magari, no?
0: Purtroppo sì,
2: Problema, Iaia,
0: cioè
2: che
0: magari scelte veloci e non dettate da cose da un utilizzo pratico dell'isola, insomma, era più giusto fare meno, ma fare meglio. Questo è il mio punto di vista, ovviamente.
2: Daniele, il problema non è stato solo di Ventotene, questi soldi del PNRR che sono arrivati a pioggia richiedevano dei progetti cantierabili, i comuni non li avevano e quindi li hanno spesi un po' così, random. Certo, questo ci dovrebbe insegnare una cosa a te che sei giovane, che vivi sull'isola e che quindi insomma, peraltro territori che andrebbero davvero tutelati anche più di altri. E che bisognerebbe comunque progettare, anche quando non si ha nell'immediato la capacità economica di spesa, bisognerebbe fare dei progetti e poi tenerli lì nel cassetto per realizzarli quando le condizioni si realizzano, soprattutto quando parliamo di queste piccole isole. E quindi diciamo io quando abbiamo ricevuto la lettera, ed essendo anche venuta a Ventotene, ho detto che dobbiamo parlare perché spero che questo serva semplicemente così ad aprire ad accendere un faro, perché le stesse amministrazioni possano magari riflettere un po' di più quando si accingono a fare lavori pubblici in un contesto di così tanta bellezza come quello di Ventotene, in cui andrebbe rispettata la natura dell'isola nei materiali, nella vocazione, in tutto quello che è l'isola stessa. E quindi questo spero serva, ecco, appunto, ad accendere un faro e parlarne con te, mi piaceva perché tu sei una persona che all'isola si dedica da molti anni, sei un ragazzo e io spero che su Ventotene, ecco, si possa creare un gruppo di ragazzi che mirino a tutelarla, a prescindere adesso da gli schieramenti politici e quant'altro.
0: L'obiettivo nostro, noi da aprile di quest'anno abbiamo iniziato degli incontri con tutta la popolazione, pure molto partecipati, ne abbiamo fatti un paio ad aprile, a maggio, con i ragazzi dell'isola. Ventotene tra i 18 e i 50 anni ha quasi 150 ragazzi, e con loro stiamo avviando un percorso proprio di crescita sostenibile, per dire Ventotene è casa nostra, cioè noi siamo la generazione che da qui ai prossimi 20-30 anni, speriamo, si prenderà cura di quello che è l'isola, quindi bisogna consegnarla ai ventotenesi di domani così come l'abbiamo in qualche modo trovata. Cioè, se pensiamo che persone della vecchia generazione hanno costruito tutto questo con pochissimi mezzi, noi che abbiamo i mezzi possiamo e dobbiamo fare sicuramente meglio, quindi l'obiettivo è questo, quindi stiamo lavorando in questo senso. Ovviamente siamo soltanto ragazzi, ragazzi una volta, ormai siamo tutti quarantenni, però ci stiamo provando e vogliamo creare le condizioni per fare qualcosa di più grande.
2: Daniele, una curiosità mia, ma questa, diciamo, questa doglianza che noi abbiamo ricevuto in forma di lettera anche carina e spiritosa, è, diciamo, stata presente sull'isola quest'estate? Cioè, quante persone hanno rilevato questa cosa? Oppure è passata più o meno inosservata?
0: No, beh, non è la sola, non è una doglianza singola assolutamente. Molti turisti hanno notato la differenza, ma anche molti isolani l'hanno notata, quindi non è una cosa sporadica o non è soltanto il cruccio di un turista che magari è passato perché faceva troppo caldo e si è lamentato. La differenza c'era, si nota e si vede, quindi possiamo soltanto cercare di addrizzare il tiro nei prossimi anni e veramente provare a pavimentare l'isola, però facendo degli interventi sostenibili che siano, come dire, in un contesto architettonico simile a quello dell'isola e non decontestualizzato.
2: Ma questo sicuramente si può fare, l'importante è prendere coscienza che magari quell'intervento è stato frettoloso e quindi provare a mettere in campo qualcosa per diciamo minimizzarlo. Ecco, ci sono mille modi, a voi non mancherà sicuramente modo e maniera di vedere come sistemare questa cosa, perché soprattutto nella piazza della chiesa, guarda, sì, le strade bruttissime, ma nella piazza della chiesa è veramente, come dire, è stato un colpo al cuore, non soltanto dal
0: No,
2: punto di vista
0: assolutamente sì.
2: estetico.
0: Cioè, la nostra generazione ha interesse a fare questo e abbiamo una visione di più ampio respiro. per noi Piazza Chiesa deve essere pavimentata come Piazza Castello, deve essere un salotto, quindi dove fare eventi, dove fare concerti, dove fare il salotto nuovo dell'isola, dove tra qualche giorno inizieranno a lanciare le mongolfiere di Santa Candida. Quindi conservare quella storia e tramandarla alle nuove generazioni, ma conservarla con qualcosa che è molto più simile a noi e non qualcosa di astratto come può essere una colata d'asfalto buttata lì giusto perché dovevamo spendere 2 lire. Tutto qua.
2: Assolutamente d'accordo, Daniele. Io so che noi ti abbiamo rubato questo tempo in un momento concitato perché sei per mare, quindi quando e se ritieni di doverci lasciare, dillo senza, diciamo, preoccupazione, altrimenti ti rubo altri 5 minuti, visto che si appropinqua Santa Candida, se c'è qualcosa di diverso quest'anno, che cosa avete organizzato, se diciamo si osserverà anche quest'anno la tradizione, se ci vuoi dire qualcosa su questo.
1: Scusami Daniele, prima di parlare di Santa Candida, che la lasciamo alla fine, volevo sapere, per quanto riguarda l'isola di Santo Stefano, stanno continuando i lavori, a che punto si è?
0: Sì, stanno continuando i lavori, adesso la parte di messa in sicurezza, la prima parte dei lavori è finita, a ottobre ripartirà la seconda parte. C'è un nuovo commissario che è stato nominato quest'inverno, quindi col quale bisogna dialogare e creare le condizioni per poi gestire quello che sarà la Santo Stefano di 2, 3, 4 anni, perché i lavori saranno ancora lunghi, però sarà sicuramente importante creare una fondazione pubblica o privata per gestire tutto quello che ci sarà da fare a Santo Stefano, perché sicuramente non è nelle corde di un'amministrazione piccola come quella di Ventotene. Santo Stefano è un giocattolo, dico il giocattolo per dire che costa, ma che ha dentro tutta la storia del Risorgimento, del Manifesto, c'ha tanta storia dentro, e quindi per farlo decollare, per farlo camminare sui suoi piedi, deve in qualche modo essere sostenibile da un punto di vista economico, e quindi tenerlo vivo, tenerlo acceso, come si dice, come si accende una lampadina, ha dei costi che devono in qualche modo rientrare da quello che può essere la fruibilità del bene, quindi va messo tra virgolette a reddito, diciamo così, anche se non è che uno deve fare una cosa speculativa, ma deve dare la possibilità di essere visitato a più turisti possibili, per raccontare tutto quello che c'è stato e tutto quello che è stato fatto in questi anni come intervento governativo.
2: E anche per sostenerlo, perché giustamente
0: assolutamente sì, assolutamente sì.
2: Come tutte le cose belle che abbiamo in Italia, vanno sostenute anche da tutti noi che andiamo a fruirne della bellezza, quindi sicuramente speriamo allora che anche questo possa realizzarsi.
0: Anzi, faremo uno speciale radioformia da Ventotene a Santo Stefano, appena è tutto pronto vi invito ufficialmente, venite, tu, Iaia, facciamo uno speciale.
2: Magari, speriamo presto.
0: È una promessa, assolutamente.
2: Speriamo prima possibile. Allora,
1: mi raccomando, non asfaltate niente.
0: No, da parte nostra no, noi possiamo fare un po' di basalto assolutamente, ma asfaltiamo no, non siamo pro asfalto.
2: Daniele, ci vuoi dire così in pillole come sarà la festa di Santo Stefano quest'anno?
0: Di Santa Candida, assolutamente, domani partono i festeggiamenti, inizia la novena con l'uscita del piccolo della statua domani mattina a mezzogiorno, c'è una piccola processione a Piazza Chiesa con la prima mongolfiera. E poi da domani fino al 20 settembre ogni sera alle 8 c'è una mongolfiera con la novena, e poi 18, 19 e 20 sono i giorni clou, dove non bisogna mai mancare. Quest'anno capita di fine settimana, quindi è impossibile trovare posto sull'isola, però saranno 3 giorni intensi di processioni, di fuochi a mare, di giochi tradizionali.
1: Da ieri ci abbiamo provato, ma niente, non ci hanno dato picche, te lo voglio dire.
0: No, avete ragione, non c'è un posto manco a pagar loro, c'ho tutta Formia che mi sta chiamando, io vorrei aiutarli tutti quanti, poi ci vorrebbe una nave alloggio per ospitare tutti gli amici di Formia.
1: Senti Daniele, questa è un'occasione particolare perché c'è un anniversario quest'anno, sbaglio?
0: Sì, vabbè, centenario, dei festeggiamenti, quindi è un anniversario molto importante, noi ci teniamo.
1: Figuriamoci, quindi
0: vabbè, poi non è detto che se non venite quest'anno, l'anno prossimo al 101° anniversario sarete ospiti comunque e potrete venire. Tanto l'anno prossimo il posto si troverà sicuramente, perché capita di domenica e lunedì, quindi tempo permettendo vi aspettiamo.
2: Infatti io sono 2 o 3 anni che sono riuscita a venire, o in barca, insomma, o in alloggio, rimediata all'ultimo momento, ma quest'anno ti dirò ci ho un po' rinunciato perché effettivamente il centenario ci sarà tanta gente, un fine settimana, e noi verremo l'anno prossimo magari con una situazione di maggiore calma. Daniele, intanto io ti voglio...
1: Aspetta, scusami Sira, volevo chiedere una cosa a Daniele e così informiamo anche gli altri. Le mongolfiere, io so che vengono, diciamo, dipinte, colorate dai bambini, o sbaglio?
0: Sì, no, dai bambini dell'isola, dei ragazzi, cioè ogni bambino di Ventotene custodisce il segreto della costruzione delle mongolfiere, e quindi tutti quanti da bambini abbiamo fatto le mongolfiere, e questa tradizione si tramanda ormai da più di 80 anni, da generazione in generazione, e quindi è una storia che continua, e siamo orgogliosi di questo. Nel Lazio non si fanno da nessuna parte le mongolfiere, e siamo molto orgogliosi di questa storia. In Italia in 10-15 città italiane si fanno le mongolfiere, quindi sarebbe bello organizzare un festival di mongolfiere con tutte le città italiane in cui vengono realizzate, così mettiamo a fuoco tutto quello che c'è da un punto di vista culturale. Magari nel futuro ci riusciremo.
2: Ma senz'altro, Daniele, volere è potere, diceva qualcuno.
0: Sempre, quindi... sempre, assolutamente.
2: Noi te lo auguriamo veramente di cuore. Daniele, grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a voi. La promessa di Radio Formia Santo Stefano è valida, quindi appena apriamo, tenetevi caldi.
1: Cioè Daniele, ci fa morire, però voglio dire, nel senso, no. Accelerate i tempi, perché qui l'età, cioè, per cui...
0: No, siete ancora giovani.
2: Va bene, Daniele, ancora grazie, in bocca al lupo per questa prossima Santa Candida.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Daniele, grazie ancora.
0: Buona giornata. Ciao.
1: Allora, sì, abbiamo lasciato anche Daniele, quindi oggi abbiamo...
2: Mi sentivo malissimo comunque.
1: Sì, non è che si sentiva benissimo, perché dal mare, insomma, il problema si poneva, quindi... Senti, Sira, io volevo mandare un brano, così poi salutiamo, perché stiamo quasi in dirittura di... Sì. Senti, un altro brano così, per cui siccome tra un po' ci sarà la festa di Santa Candida, allora... Voilà! Ecco qua la festa di Santa Candida, poi.

0: Sira, allora siamo arrivati alla fine, quindi volevo ringraziare ovviamente Daniele per essere stato con noi.
1: Ricordiamo che noi poi abbiamo questa brutta abitudine, siccome spesso le persone che ospitiamo sono amici, sì, dimentichiamo di dirmi il cognome, il ruolo, facciamo un po' di fatica. Comunque è stato con noi Daniele Coraggio, presidente dell'associazione Ventotene Mia, che da più di 10 anni promuove l'immagine dell'isola di Ventotene. Appunto, lui è originario di Ventotene e oggi è venuto ai nostri microfoni perché, appunto, come vi abbiamo raccontato fino a poco fa, abbiamo ricevuto una lettera che era fortemente critica nei confronti dell'asfalto che è stato gettato sulla piazza della chiesa di Ventotene su molte strade, in grandissimo contrasto con quella che è proprio la natura.
0: Molte volte, Sira, appunto, si fanno questi lavori, diciamo, per motivi di tempo, quindi si opta per la soluzione più rapida, però molte volte quella più rapida non è quella magari più idonea, quindi posso capire che magari, sai, la stagione, quello, le infiltrazioni, tutta una serie di magari piccole cioè di situazioni, di problematiche tecniche, la cosa più semplice era mettere l'asfalto, più semplice e più economica, più rapida sicuramente. Beh,
1: sicuramente,
0: perché
1: sì,
0: esatto, però molte volte appunto la fretta non dà quel risultato che magari una piazza come quella di Ventotene oppure come le strade di Ventotene meritano, quindi bisogna stare un pochino più attenti. Capisco che molte volte la fretta crea queste problematiche, però magari uno dovrebbe dire a tutti i cittadini: voi siete consapevoli che facendo dobbiamo tenere bloccata la piazza per tot, in modo che, secondo me, rendendo partecipi anche i cittadini, poi nessuno può dire perché poi indubbiamente l'amministrazione dice poi quello si arrabbia da una parte, l'altro, diciamo, il cittadino che si lamenta dall'altra, quindi magari invece
1: il problema, ti ripeto,
0: non è facile.
1: Non è stato solo di Ventotene.
0: No, certo.
1: In tutti i comuni italiani sono state fatte opere pur di spendere questi soldi che magari non erano così essenziali, e ce n'erano altre ben più essenziali, ma c'erano problemi di tempi.
0: Esatto, questo io poi non riesco a capirlo, il fatto del tempo. Allora, noi secondo me abbiamo, Sira, un grosso problema, che è la burocrazia, che è un carrozzone che rallenta tutto, cioè una cosa che si può fare in 2 mesi con i tempi di risposta di Tizio, di Caio, di Sembro, cioè arriviamo a 8 mesi, un anno, e quindi rimangono cose.
1: È vero, però io ti ridico quello che ho detto a Daniele: i piccoli comuni, almeno i piccoli comuni, che capisco che sui grandi comuni è tutto più complicato, ma i piccoli comuni dovrebbero sempre gettare il cuore oltre l'ostacolo e quindi avere dei progetti. Cioè, farei questo se avessi i soldi, cioè se io fossi il sindaco di un
0: però Sira, molte volte cambiano le situazioni, nel senso che il progetto fatto con determinato tipo di materiale, magari quel materiale non c'è più e allora bisogna usarne un altro, cioè oggi come oggi, quello che ho sentito, i progetti sono complicati, nel senso che poi sono oggetti a 3.000 modifiche, quindi considerato che tu un progetto lo paghi, e noi del Comune Informia lo sappiamo perché abbiamo i cassetti pieni di progetti di pedemontana e porto, cioè quanti ne volete, secondo me ce ne stanno proprio a iosa, però poi cambiano determinate situazioni, determinate idee. Quindi...
1: Però non manca modo e maniera un'amministrazione di fare dei progetti in bozza che poi vanno, come dire, definiti nel momento in cui tu hai la capacità economica di realizzarli. Invece purtroppo noi funzioniamo solo per bisogni immediati, cioè non siamo mai lì a progettare qualche cosa per dopo, anche se ti devo dire
0: Perché anche secondo me molte volte la politica è lì l'errore, no? Il colore politico, siccome magari l'ha fatto un'amministrazione precedente, la successiva cambia, quindi non va più bene.
1: Però questo è terribilmente triste.
0: È triste, tristissimo. Esatto. Lo paghiamo tutti, lo paghiamo tutti, specialmente gli abitanti dei comuni. Vabbè.
1: Va bene, a parte questa indicazione sul tema mia e di Iaia, okay. Noi vi salutiamo.
0: Ringraziamo appunto anche il Centro Itaca che per essere stato con noi e per averci detto appunto informato di questa iniziativa dei libri scolastici, quindi potete tranquillamente andare e vedere di trovare magari un libro usato e poterne usufruire.
1: Oppure collegarvi al sito su Facebook, hanno aperto appunto un account.
0: Una pagina Facebook, sì.
1: In modo che anche lì si possa immettere libri o cercarli.
0: Perfetto.
1: Va bene, Iaia. E allora noi.
0: Un saluto da Formia. Salutiamo Daniele Coraggio che sta a Ponza, beata lui, vabbè.
1: Infatti.
0: Si fa un bel bagno e vabbè. E
1: noi ci diamo appuntamento al prossimo mercoledì.
0: Come al solito, sempre sulle frequenze di Radio Formia. Ciao a tutti. Ciao Sira.
1: Grazie a tutti. Ciao Italia.
0: Ciao.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica, al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subito. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Autobus di linea investe a Formia una donna che stava attraversando la strada e che in seguito all'incidente è stata elitrasportata in condizioni critiche per fratture multiple all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'investimento è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18, all'incrocio tra via Vitruvio e via Colombo. La donna, una 47enne di Cellole, in provincia di Caserta, che era ieri a Formia per delle spese, è stata investita da un pullman del Cotral mentre attraversava le strisce all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'ufficio postale. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta e agli operatori sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada dirigendosi verso il lato in cui è ubicato l'ufficio postale, mentre il pullman del Cotral, proveniente da Terracina, ha svoltato all'angolo per dirigersi verso il capolinea nella zona del porto e non è riuscito ad evitare l'impatto con la 47enne campana, finita sotto una delle ruote. È stata soccorsa da un'ambulanza del 118, ma vista la gravità delle ferite è stata successivamente ritrasportata in codice rosso al Goretti di Latina. La strada centrale molto trafficata è rimasta bloccata per diverso tempo e il traffico deviato. Momenti di paura per un incendio all'alba in un attico nel quartiere Costile Eucalipti a Gaeta. Le fiamme, probabilmente provocate da un cortocircuito, hanno distrutto la mansarda, in quel momento occupata da due persone, madre e figlio, rendendola completamente inagibile. Per misura precauzionale è stata fatta evacuare dai vigili del fuoco l'intera palazzina. Gli inquilini degli altri appartamenti, svegliati di soprassalto dal fumo e dal crepitio delle fiamme, hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni soltanto qualche ora dopo, mentre le due persone che abitavano all'ultimo piano invaso dalle fiamme hanno dovuto trovare ospitalità altrove per la inagibilità della mansarda. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, accorsi insieme ai carabinieri della locale tenenza, si è protratto fino alla tarda mattinata di ieri, sia per le operazioni di spegnimento del rogo che per quelle di bonifica e messa in sicurezza dell'intero stabile. Fortunatamente non ci sono stati feriti nell'incendio. I due occupanti della mansarda sono riusciti a mettersi tempestivamente in salvo. Per entrambi solo un principio di intossicazione. Non è stato necessario il loro ricovero in ospedale, ma la paura è stata tanta anche perché le fiamme sono divampate alle prime luci dell'alba quando tutti dormivano e c'era il rischio che madre e figlio potessero essere sorpresi nel sonno dal fuoco che aggrediva su pellettili e altri ambienti. L'intero quartiere Costile Eucalipti è rimasto avvolto all'alba e alle prime luci della mattinata da una densa coltre di fumo che si intravedeva anche a distanza. Le cause che hanno provocato il rogo nell'appartamento all'ultimo piano sono al vaglio dei vigili del fuoco, che nella circostanza sono stati supportati dai carabinieri e più tardi anche dalla polizia. Con la tattica del finto carabiniere raggira una 80enne al Lido di Ostia, lasciandole intendere che serviva un intervento economico concreto per togliere dai guai la figlia coinvolta in un presunto incidente stradale e si fa consegnare oggetti preziosi, orologi, per un valore di circa 6.000 euro, ma viene intercettato più tardi dalla polizia nel territorio di Gaeta e arrestato per truffa aggravata. Protagonista un 21enne di Villaricca in provincia di Napoli, incensurato, che ha agito con la complicità di una donna in corso di identificazione. L'uomo, al volante di una Panda, è stato fermato nel pomeriggio sul lungomare Caboto dagli agenti del commissariato di Gaeta, ai quali, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente, prima di una perquisizione veicolare, una scatola contenente numerosi gioielli, monili e orologi, che dai successivi approfondimenti investigativi, svolti in collaborazione con la Questura di Roma e con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza nella zona in cui abita la vittima, hanno permesso di risalire all'anziana proprietaria. Nella stessa mattinata, la vittima della truffa aveva ricevuto una telefonata da una persona che, qualificandosi come comandante di una importante compagnia dei carabinieri di Roma, aveva segnalato il coinvolgimento della figlia della donna in un grave incidente con feriti e prospettato la necessità di consegnare del denaro o dei preziosi come garanzia per risolvere la questione. E per avvalorare la credibilità della vicenda, una complice del 21enne campano ha telefonato all'anziana fingendo di essere la figlia, chiedendole di aderire alla richiesta del finto carabiniere. Poco dopo, presso l'abitazione della 80enne, si è presentato il 21enne di Villaricca, che, non disponendo l'anziana di denaro contante, si è fatto consegnare un cofanetto contenente gioielli, monili e orologi, scomparendo quindi a bordo di una Panda che è stata rintracciata nel pomeriggio a Gaeta da una pattuglia del locale commissariato di polizia. I successivi accertamenti hanno poi permesso alla vittima di riconoscere sia gli oggetti preziosi recuperati che il giovane che si era presentato presso la sua abitazione. Ieri il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto del 21enne, disponendo nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di allontanarsene senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'11 novembre, presso il santuario di Santi Cosme e Damiano, sarà celebrata una messa in suffragio in memoria di Paolo Mendico, il 15enne studente che un anno fa si è tolto la vita a Santi Cosme e Damiano. Alla vigilia della ricorrenza hanno parlato i genitori Giuseppe e Simonetta, che chiedono giustizia e verità. Entrambi ricordano le doti del loro figlio, ma sottolineo che la vicenda di Paolo è stata segnata da episodi che i genitori riconducono ad una situazione di bullismo e di emarginazione, rispetto alla quale, a loro giudizio, non sarebbero stati adottati tempestivamente tutti gli interventi necessari per tutelare il ragazzo. Quello che ancora oggi ci tormenta, hanno affermato, è la convinzione che se gli adulti avessero ascoltato fino in fondo, se qualcuno avesse preso sul serio quello che stava accadendo, forse la storia di Paolo avrebbe potuto essere diversa. Nel rimarcare il coinvolgimento di altre persone, i genitori di Paolo Mendico rivendicano il diritto di chiedere che ogni omissione venga verificata e che nessuno debba pensare che con il trascorrere del tempo tutto possa essere dimenticato. Per i genitori, fermano, non si può morire per il silenzio degli adulti. Nell'ambito della Crisis Summer Edition, l'attrice Luisa Ranieri, grande protagonista del cinema italiano ma anche di serie televisive di grande successo, sarà ospite domani alle 21.15 a Gaeta nel piazzale della Capitaneria l'ex molo Santa Maria, offrendo l'opportunità di approfondire da vicino il percorso artistico e i momenti più significativi della sua carriera, oltre a quelli del suo percorso umano e professionale. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, premierà l'attrice che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna Crisis, che esplora i numerosi aspetti dell'arte cinematografica nelle periferie dell'esistenza. Con Mazziotti sarà presente anche Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di Itri. Il sodalizio che organizza Crisis, sostenuto da Visit Lazio e Regione Lazio con il patrocinio dei comuni di Gaeta e Itri. Prima di Gaeta, Luisa Ranieri farà tappa a Itri, dove alle 19.30, presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren, direttamente dalle mani dell'assessore regionale al turismo Elena Palazzo. Presenterà Robert Rivera. Il videoclip ufficiale di Wendy, remix, la rilettura firmata dal cantautore torinese Mao di uno dei brani dei Delta 5, ha conquistato il premio con miglior video musicale al Ponza Film Festival, la manifestazione che si è svolta sull'isola Pontina, che si è conclusa nella giornata di domenica. Il riconoscimento è stato assegnato alla giuria durante la cerimonia di premiazione, ospitata nella sala polifunzionale Carlo Pisacane. Un importante riconoscimento per un progetto nato dall'incontro tra musica, immagini e sensibilità artistiche differenti ma profondamente affini. Si concludono oggi a Scauri i festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata. Sul lungomare di Scauri, nei pressi del Lido L'Approdo, andrà in scena alle 22 lo spettacolo, all'ingresso libero, La Voce della Piazza, 2 ore di divertimento con le hit della musica italiana dagli anni 70-80 ad oggi. Conclusione poi a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico Sulla Riva del Mare, organizzato in collaborazione con il Lido La Tintarella. Un bel saluto con una pioggia di luci e colori nella Baia di Scauri.
2: Radio Formia informa. Sport. Sport.
1: Formia ha celebrato il trionfo europeo di Daria Derkas, protagonista di una straordinaria impresa ai campionati europei di atletica di Birmingham in Inghilterra, dove l'atleta azzurra il 13 agosto scorso ha conquistato la medaglia d'oro nel salto triplo con la misura di 14,60 metri, nuovo record personale. Il sindaco di Formia, Gianluca Daddeo, ha ricevuto nel pomeriggio la 33enne fuoriclasse presso il Palazzo Comunale ed ha consegnato a Daria una targa celebrativa quale riconoscimento dell'amministrazione dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità formiana per il risultato raggiunto. All'incontro ha preso parte anche la consigliera comunale Valentina Di Russo. Daria Derkas, primo capo dell'aeronautica militare, ha scelto Formia come sede della propria attività sportiva fin dal 2014. Nel corso degli anni ha trovato nel centro di preparazione olimpica Bruno Zauli un punto di riferimento fondamentale per la propria crescita e la preparazione ai grandi appuntamenti internazionali. È per me un grande onore, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, accogliere Daria Derkas nella casa istituzionale della nostra città. La sua vittoria rappresenta qualcosa che va ben oltre una straordinaria medaglia d'oro. È la testimonianza della forza, della determinazione, della capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà. Siamo orgogliosi che Formia sia stata e continua ad essere la sua casa sportiva, ha aggiunto il sindaco Taddeo. Da oltre 10 anni Daria si allena nel nostro territorio e rappresenta perfettamente quei valori che il centro di preparazione olimpica Bruno Zauli esprime ogni giorno. È un esempio per i nostri giovani e per tutti coloro che praticano sport. La storia di Daria dimostra che anche dopo gli ostacoli più difficili è possibile rialzarsi e tornare a volare. Formia è fiera di lei e continuerà a sostenerla nel suo percorso con l'auspicio di poter celebrare insieme tanti altri traguardi. Con il successo britannico, la Derkas, che vanta nella sua carriera 15 titoli italiani assoluti, l'argento europeo indoor ad Istanbul nel 2023 e la finale olimpica a Parigi nel 2024, ha scritto una pagina storica dell'atletica italiana, conquistando il primo oro azzurro di sempre agli europei all'aperto nel salto triplo femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Astral Infomobilità.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone. Nel centro urbano rallentamenti per traffico su via Casilina Nord, sulla Monti Lepini e sulla via Perfiuggi. Ci spostiamo a Latina, sulla Monti Lepini code nelle due direzioni all'altezza di Borgo Faiti e più avanti per cantieri attivi fila all'altezza di Prossedi nelle due direzioni, attivo senso unico alternato. Code qui per traffico intenso anche all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Infine ricordiamo che sono stati prorogati i lavori sulla provinciale 38 Borgo Piave Acciarella fino al 15 settembre in fascia oraria 8-18. È ancora attivo il senso unico alternato al chilometro 4 per interventi di ripristino al manto stradale. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per averci seguito. Ora un messaggio di civiltà stradale.
5: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
3: Un servizio della Regione Lazio.
6: Informazione locale. Servizi speciali. Attualità. Politica. Cultura. Radio Formia. Non finisce mai di informarti.

0: dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda.
1: Quella lacrima subì.
0: Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Ancora una volta la sigla, buongiorno, bene, siamo all'appuntamento del programma musicale, questo 9 mercoledì, San Pietro Claver, sacerdote, San Ciarano, abate Beato Giorgio Douglas. Allora, l'invio l'uva settembrina, fragola zuccherina, questo è quello che ci dice l'indovino. Allora, andiamo avanti con la nostra trasmissione, tutto per creare disagi alla gente. Allora, devono cambiare i pullman, ok, la TP lascia per un'altra compagnia, ok, i biglietti non si trovano, ok. Allora, biglietti nuovi e vecchi non si trovano. Allora, che bisogna fare? Poi chiediamo all'amministrazione comunale, visto che la TP è comunale. Allora, siamo sempre alle solite, insomma, tutto per creare disagi alla gente, come i bancomat che non funzionano mai, fuori servizio qua, fuori servizio là, ma insomma, ma che Italia è? C'è il capo del governo che dice tutto bene, vabbè, tutto bene, andiamo avanti, musica, buon ascolto.

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica, al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria, il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro

volte fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gol quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio l'ha presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera,

donna sei, io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso, adesso è fatta con quegli

letto, ballo anch'io, tutto perfetto, mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto. Non capisco che succede, sono confuso ma sincero, io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero, per

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica, al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
4: Itaca, l'altra città.
5: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Autobus di linea investe a Formia una donna che stava attraversando la strada e che in seguito all'incidente è stata elitrasportata in condizioni critiche per fratture multiple all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'investimento è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18, all'incrocio tra via Vitruvio e via Colombo. La donna, una 47enne di Cellole, in provincia di Caserta, che era ieri a Formia per delle spese, è stata investita da un pullman del Cotral mentre attraversava le strisce all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'ufficio postale. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta e agli operatori sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada dirigendosi verso il lato in cui è ubicato l'ufficio postale, mentre il pullman del Cotral, proveniente da Terracina, ha svoltato all'angolo per dirigersi verso il capolinea nella zona del porto e non è riuscito ad evitare l'impatto con la 47enne campana, finita sotto una delle ruote. È stata soccorsa da un'ambulanza del 118, ma vista la gravità delle ferite è stata successivamente ritrasportata in codice rosso al Goretti di Latina. La strada centrale molto trafficata è rimasta bloccata per diverso tempo e il traffico deviato. Momenti di paura per un incendio all'alba in un attico nel quartiere Costile Eucalipti a Gaeta. Le fiamme, probabilmente provocate da un cortocircuito, hanno distrutto la mansarda in quel momento occupata da due persone, madre e figlio, rendendola completamente inagibile. Per misura precauzionale è stata fatta evacuare dai vigili del fuoco l'intera palazzina. Gli inquilini degli altri appartamenti, svegliati di soprassalto dal fumo e dal crepitio delle fiamme, hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni soltanto qualche ora dopo, mentre le due persone che abitavano all'ultimo piano invaso dalle fiamme hanno dovuto trovare ospitalità altrove per la inagibilità della mansarda. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, accorsi insieme ai carabinieri della locale tenenza, si è protratto fino alla tarda mattinata di ieri, sia per le operazioni di spegnimento del rogo che per quelle di bonifica e messa in sicurezza dell'intero stabile. Fortunatamente non ci sono stati feriti nell'incendio. I due occupanti della mansarda sono riusciti a mettersi tempestivamente in salvo. Per entrambi solo un principio di intossicazione. Non è stato necessario il loro ricovero in ospedale, ma la paura è stata tanta anche perché le fiamme sono divampate alle prime luci dell'alba quando tutti dormivano e c'era il rischio che madre e figlio potessero essere sorpresi nel sonno dal fuoco che aggrediva su pellettili e altri ambienti. L'intero quartiere Costi l'Eucalipti è rimasto avvolto all'alba e alle prime luci della mattinata da una densa coltre di fumo che si intravedeva anche a distanza. Le cause che hanno provocato il rogo nell'appartamento all'ultimo piano sono al vaglio dei vigili del fuoco che nella circostanza sono stati supportati dai carabinieri e più tardi anche dalla polizia. Con la tattica del finto carabiniere raggira una 80enne al Lido di Ostia, lasciandole intendere che serviva un intervento economico concreto per togliere dai guai la figlia coinvolta in un presunto incidente stradale e si fa consegnare oggetti preziosi e orologi per un valore di circa 6.000 euro, ma viene intercettato più tardi dalla polizia nel territorio di Gaeta e arrestato per truffa aggravata. Protagonista un 21enne di Villaricca in provincia di Napoli, incensurato, che ha agito con la complicità di una donna in corso di identificazione. L'uomo, al volante di una Panda, è stato fermato nel pomeriggio sul lungomare Caboto dagli agenti del commissariato di Gaeta, ai quali, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente, prima di una perquisizione veicolare, una scatola contenente numerosi gioielli, monili e orologi, che dai successivi approfondimenti investigativi, svolti in collaborazione con la Questura di Roma e con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza nella zona in cui abita la vittima, hanno permesso di risalire all'anziana proprietaria. Nella stessa mattinata, la vittima della truffa aveva ricevuto una telefonata da una persona che, qualificandosi come comandante di una importante compagnia dei carabinieri di Roma, aveva segnalato il coinvolgimento della figlia della donna in un grave incidente con feriti e prospettato la necessità di consegnare del denaro o dei preziosi come garanzia per risolvere la questione. E per avvalorare la credibilità della vicenda, una complice del 21enne campano ha telefonato all'anziana fingendo di essere la figlia e chiedendole di aderire alla richiesta del finto carabiniere. Poco dopo, presso l'abitazione della 80enne, si è presentato il 21enne di Villaricca, che, non disponendo l'anziana di denaro contante, si è fatto consegnare un cofanetto contenente gioielli, monili e orologi, scomparendo quindi a bordo di una Panda che è stata rintracciata nel pomeriggio a Gaeta da una pattuglia del locale commissariato di polizia. I successivi accertamenti hanno poi permesso alla vittima di riconoscere sia gli oggetti preziosi recuperati che il giovane che si era presentato presso la sua abitazione. Ieri il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto del 21enne, disponendo nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di allontanarsene senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'11 novembre, presso il santuario di Santi Cosme e Damiano, sarà celebrata una messa in suffragio in memoria di Paolo Mendico, il 15enne studente che un anno fa si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano. Alla vigilia della ricorrenza hanno parlato i genitori Giuseppe e Simonetta, che chiedono giustizia e verità. Entrambi ricordano le doti del loro figlio, ma sottolineo che la vicenda di Paolo è stata segnata da episodi che i genitori riconducono ad una situazione di bullismo e di emarginazione, rispetto alla quale, a loro giudizio, non sarebbero stati adottati tempestivamente tutti gli interventi necessari per tutelare il ragazzo. Quello che ancora oggi ci tormenta, hanno affermato, è la convinzione che se gli adulti avessero ascoltato fino in fondo, se qualcuno avesse preso sul serio quello che stava accadendo, forse la storia di Paolo avrebbe potuto essere diversa. Nel rimarcare il coinvolgimento di altre persone, i genitori di Paolo Mendico rivendicano il diritto di chiedere che ogni omissione venga verificata e che nessuno debba pensare che con il trascorrere del tempo tutto possa essere dimenticato. Per i genitori, fermano, non si può morire per il silenzio degli adulti. Nell'ambito della Crisis Summer Edition, l'attrice Luisa Ranieri, grande protagonista del cinema italiano ma anche di serie televisive di grande successo, sarà ospite domani alle 21.15 a Gaeta nel piazzale della Capitaneria L'Ex Molo Santa Maria, offrendo l'opportunità di approfondire da vicino il percorso artistico e i momenti più significativi della sua carriera, oltre a quelli del suo percorso umano e professionale. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, premierà l'attrice che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna Crisis, che esplora i numerosi aspetti dell'arte cinematografica nelle periferie dell'esistenza. Con Mazziotti sarà presente anche Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di Itri. Il sodalizio che organizza Crisis, sostenuto da Visit Lazio e Regione Lazio, con il patrocinio dei comuni di Gaeta e Itri. Prima di Gaeta, Luisa Ranieri farà tappa a Itri, dove alle 19.30, presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren, direttamente dalle mani dell'assessore regionale al turismo Elena Palazzo. Presenterà Robert Rivera. Il videoclip ufficiale di Wendy, remix, la rilettura firmata dal cantautore torinese Mao di uno dei brani dei Delta 5, ha conquistato il premio come miglior video musicale al Ponza Film Festival, la manifestazione che si è svolta sull'isola Pontina e si è conclusa nella giornata di domenica. Il riconoscimento è stato assegnato alla giuria durante la cerimonia di premiazione, ospitata nella sala polifunzionale Carlo Pisacane. Un importante riconoscimento per un progetto nato dall'incontro tra musica, immagini e sensibilità artistiche differenti ma profondamente affini. Si concludono oggi a Scauri i festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata. Sul lungomare di Scauri, nei pressi del Lido L'Approdo, andrà in scena alle 22 lo spettacolo ad ingresso libero La Voce della Piazza, 2 ore di divertimento con le hit della musica italiana dagli anni 70-80 ad oggi. Conclusione poi a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico Sulla Riva del Mare, organizzato in collaborazione con il Lido La Tintarella. Un bel saluto con una pioggia di luci e colori nella Baia di Scauri.
7: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
6: Formia ha celebrato il trionfo europeo di Daria Derkash, protagonista di una straordinaria impresa ai campionati europei di atletica di Birmingham in Inghilterra, dove l'atleta azzurra il 13 agosto scorso ha conquistato la medaglia d'oro nel salto triplo con la misura di 14,60 metri, nuovo record personale. Il sindaco di Formia, Gianluca Daddeo, ha ricevuto nel pomeriggio la 33enne fuoriclasse presso il Palazzo Comunale ed ha consegnato a Daria una targa celebrativa quale riconoscimento dell'amministrazione comunale dell'intera comunità formiana per il risultato raggiunto. All'incontro ha preso parte anche la consigliera comunale Valentina Di Russo. Daria Derkash, primo aviere capo dell'aeronautica militare, ha scelto Formia come sede della propria attività sportiva fin dal 2014. Nel corso degli anni ha trovato nel centro di preparazione olimpica Bruno Zauri un punto di riferimento fondamentale per la propria crescita e la preparazione ai grandi appuntamenti internazionali. È per me un grande onore, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, accoglie Daria Derkash nella casa istituzionale della nostra città. La sua vittoria rappresenta qualcosa che va ben oltre una straordinaria medaglia d'oro. È la testimonianza della forza, della determinazione, della capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà. Siamo orgogliosi che Formia sia stata e continua ad essere la sua casa sportiva, ha aggiunto il sindaco Taddeo. Da oltre 10 anni Daria si allena nel nostro territorio e rappresenta perfettamente quei valori che il centro di preparazione olimpica Bruno Zauri esprime ogni giorno. È un esempio per i nostri giovani e per tutti coloro che praticano sport. La storia di Daria dimostra che anche dopo gli ostacoli più difficili è possibile rialzarsi e tornare a volare. Formia è fiera di lei e continuerà a sostenerla nel suo percorso con l'auspicio di poter celebrare insieme tanti altri traguardi. Con il successo britannico, la Derkash, che vanta nella sua carriera 15 titoli italiani assoluti, l'argento europeo indoor ad Istanbul nel 2023 e la finale olimpica a Parigi nel 2024, ha scritto una pagina storica dell'atletica italiana, conquistando il primo oro azzurro di sempre agli europei all'aperto nel salto triplo femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Eccoci, siamo alle 14.05, un appuntamento con lo spazio del programma musicale. Intanto, come sempre, il nostro buon pomeriggio e come sempre il nostro buon ascolto.

La dura legge del gol, chissà perché quando sento gli 883 mi viene in mente subito dopo lo zecchino d'oro, gli 883, un giorno così. Allora, andiamo avanti con l'appuntamento musicale. Bene, subito dopo questo brano che ci viene proprio San Mimmo Dani, avremo la consueta rubrica dedicata alla pubblicità.

0: Allora, questo dunque è il mio Dani con mezza poesia, l'altra metà la ascolteremo un'altra volta. Allora, andiamo avanti con la pubblicità.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
0: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

sarà, qualcosa sarà. Moriva te, morì, basti in coscienza, sentirti non parlare, immaginare.

con Serra, e questo è un altro dei suoi momenti musicali tratto da un album di qualche anno fa, Mia, Carmelo Zappulla con Serra. Maracaibo e Lu Colombo che propone il momento musicale che dedichiamo a Rosana e Franco, a Gabriele e a Giuseppe Testa, a Giulia e Ermede e a Tullio. Naturalmente buon pomeriggio.

Resiste al tempo, questo è Lu Colombo con Maracaibo, naturalmente grande personaggio. La Colombo, bene il momento musicale, lo abbiamo appena proposto, dopo aver salutato Rosane Franco, Gabriele, Giuseppe, Testa, Giulia, Permette Giulia. Andiamo a riascoltare un momento musicale scritto da Prega Palumbo, stiamo parlando di Leo Perrucci, con un invito, esce con me stasera?

La Perucci è così, esce come stasera, apre a Palumbo, naturalmente loro sono gli autori del momento musicale che abbiamo ascoltato dagli anni 60 per salutare ancora Civita e Giuliano. Un saluto lo mandiamo al nostro caro Gabriele, Tina e Marco, Monica e Andrea, naturalmente con il riferimento agli anni 60 abbiamo detto, e il riferimento è a Nico Pidenco che si ripropone con Te sulla spiaggia.

Trasio che chiama il neo melodici in questo caso, ma con Fire. Questo è un momento musicale di Fabrizio Ferri. Allora andiamo a salutare Gina e Salvatore, il nostro buon pomeriggio attualmente con Max Gazzè. La vita com'è?

La vita com'è? Maschezze è stato un grande successo del 2017, questo brano per tutto l'anno lo abbiamo proposto naturalmente e non soltanto nel 2017, visto che lo abbiamo proposto anche nel 2026. Allora, la vita com'è lascia il posto a un saluto per Lidia e per Lamberto. Buon pomeriggio a voi.

a posto per salutare ancora una volta Lamberto, salutiamo Lidia, il nostro buon pomeriggio. Naturalmente torniamo alla musica con Pierangelo Bertoli, che si ripropone con un altro suo grande successo, Eppure Sofia.

Salve a tutti, naturalmente con questo ciumba che cumbia, naturalmente stiamo parlando di Gianmarco Bagutti, che prende il posto naturalmente da papà Franco Bagutti. Allora, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Allora abbiamo il Don Bachi, Sogno, il momento musicale lo dedichiamo a Velia, buon pomeriggio, e naturalmente Sogno, poi la pubblicità.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: verso la fine degli anni 60, e così abbiamo riascoltato anche Dino con questo Te lo leggo negli occhi. Allora andiamo a salutare gli amici di Spigno, un saluto per Alessandro e per tutto il resto della famiglia, un saluto a mamma Carla e a papà Pasquale. Che lega io voglio, ce lo propone Mimmo Dani, buon pomeriggio naturalmente ai nostri amici di Spigno.
1: Io e te facimmo cose più belle, nessuna coppia ci può assomigliare, perché siamo unica e sola.

sicuramente tratto dall'incorreggibile, questo è il momento musicale che abbiamo proposto dal Mimmo Dani, che lega i voglia. Un saluto, lo rimandiamo ad Alessandro. Salutiamo tutti gli amici di Spigno che ci stanno seguendo, salutiamo naturalmente mamma Carla, papà Pasquale e tutto il resto della compagnia della famiglia. Allora, torniamo dalle parti nostre. Contrariamente a Peppino Di Capri, questa volta è Little Tony che si propone con un uomo piange solo per amore, un momento musicale che mando per salutare Enza, se è lì all'ascolto, con gli amici di Giannola e di Santo Ianni in Spignola, abbiamo già salutata intanto, Little Tony, eccolo lì, con un uomo piange solo per

Antoni, ancora un altro dei suoi successi, un uomo piange solo per amore, il momento musicale abbiamo andato anche per salutare Enza, salutiamo gli amici di Gianola e di Santoianni, buon pomeriggio a voi, andiamo a risalutare Angela e Tonino Scipione con le 50 primavera, ma questa volta è Michele Rodella che si ripropone con questo brano, lo riascoltiamo, poi la pubblicità e poi il nostro non stop.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Allora, prima di passare al nostro non-stop musicale oggi, questo 9 di settembre, giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare, e allora lo ricordiamo con immenso affetto questo giorno e salutiamo naturalmente questo qui che non c'entra niente. Allora, proverbio del giorno non ci interessa. Allora andiamo a salutare gli scomparsi in mare con il nostro pensiero e la nostra preghiera, e naturalmente andiamo avanti con il nostro non stop. Un tramonto sul mare ce lo ripropone questo Michele Rodella da dedicato, e poi naturalmente la chiusura.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
4: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
3: Ti ha picchiata. Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
5: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
3: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
4: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
6: Libera poi.
7: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
8: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Autobus di linea investe a Formia una donna che stava attraversando la strada e che in seguito all'incidente è stata elitrasportata in condizioni critiche per fratture multiple all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'investimento è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18, all'incrocio tra via Vitruvio e via Colombo. La donna, una 47enne di Cellole, in provincia di Caserta, che era ieri a Formia per delle spese, è stata investita da un pullman del Cotral mentre attraversava le strisce all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'ufficio postale. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta e agli operatori sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada dirigendosi verso il lato in cui è ubicato l'ufficio postale, mentre il pullman del Cotral, proveniente da Terracina, ha svoltato all'angolo per dirigersi verso il capolinea nella zona del porto e non è riuscito ad evitare l'impatto con la 47enne campana, finita sotto una delle ruote. È stata soccorsa da un'ambulanza del 118, ma vista la gravità delle ferite è stata successivamente ritrasportata in codice rosso al Goretti di Latina. La strada centrale molto trafficata è rimasta bloccata per diverso tempo e il traffico deviato. Momenti di paura per un incendio all'alba in un attico nel quartiere Costile Eucalipti a Gaeta. Le fiamme, probabilmente provocate da un cortocircuito, hanno distrutto la mansarda in quel momento occupata da due persone, madre e figlio, rendendola completamente inagibile. Per misura precauzionale è stata fatta evacuare dai vigili del fuoco l'intera palazzina. Gli inquilini degli altri appartamenti, svegliati di soprassalto dal fumo e dal crepitio delle fiamme, hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni soltanto qualche ora dopo, mentre le due persone che abitavano all'ultimo piano invaso dalle fiamme hanno dovuto trovare ospitalità altrove per la inagibilità della mansarda. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, accorsi insieme ai carabinieri della locale tenenza, si è protratto fino alla tarda mattinata di ieri, sia per le operazioni di spegnimento del rogo che per quelle di bonifica e messa in sicurezza dell'intero stabile. Fortunatamente non ci sono stati feriti nell'incendio. I due occupanti della mansarda sono riusciti a mettersi tempestivamente in salvo. Per entrambi solo un principio di intossicazione. Non è stato necessario il loro ricovero in ospedale, ma la paura è stata tanta anche perché le fiamme sono divampate alle prime luci dell'alba quando tutti dormivano e c'era il rischio che madre e figlio potessero essere sorpresi nel sonno dal fuoco che aggrediva su pellettili e altri ambienti. L'intero quartiere Costi l'Eucalipti è rimasto avvolto all'alba e alle prime luci della mattinata da una densa coltre di fumo che si intravedeva anche a distanza. Le cause che hanno provocato il rogo nell'appartamento all'ultimo piano sono al vaglio dei vigili del fuoco che nella circostanza sono stati supportati dai carabinieri e più tardi anche dalla polizia. Con la tattica del finto carabiniere raggira una ottantenne al Lido di Ostia, lasciandole intendere che serviva un intervento economico concreto per togliere dai guai la figlia coinvolta in un presunto incidente stradale e si fa consegnare oggetti preziosi e orologi per un valore di circa 6.000 euro, ma viene intercettato più tardi dalla polizia nel territorio di Gaeta e arrestato per truffa aggravata. Protagonista un 21enne di Villaricca in provincia di Napoli, incensurato, che ha agito con la complicità di una donna in corso di identificazione. L'uomo al volante di una Panda è stato fermato nel pomeriggio sul lungomare Caboto dagli agenti del commissariato di Gaeta, ai quali, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente, prima di una perquisizione veicolare, una scatola contenente numerosi gioielli, monili e orologi che dai successivi approfondimenti investigativi, svolti in collaborazione con la Questura di Roma e con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza nella zona in cui abita la vittima, hanno permesso di risalire all'anziana proprietaria. Nella stessa mattinata, la vittima della truffa aveva ricevuto una telefonata da una persona che, qualificandosi come comandante di una importante compagnia dei carabinieri di Roma, aveva segnalato il coinvolgimento della figlia della donna in un grave incidente con feriti e prospettato la necessità di consegnare del denaro o dei preziosi come garanzia per risolvere la questione. E per avvalorare la credibilità della vicenda, una complice del 21enne campano ha telefonato all'anziana fingendo di essere la figlia, chiedendole di aderire alla richiesta del finto carabiniere. Poco dopo, presso l'abitazione della ottantenne, si è presentato il 21enne di Villaricca, che, non disponendo l'anziana di denaro contante, si è fatto consegnare un cofanetto contenente gioielli, monili e orologi, scomparendo quindi a bordo di una Panda che è stata rintracciata nel pomeriggio a Gaeta da una pattuglia del locale commissariato di polizia. I successivi accertamenti hanno poi permesso alla vittima di riconoscere sia gli oggetti preziosi recuperati che il giovane che si era presentato presso la sua abitazione. Ieri il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto del 21enne, disponendo nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di allontanarsene senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'11 novembre, presso il santuario di Santi Cosme e Damiano, sarà celebrata una messa in suffragio in memoria di Paolo Mendico, il 15enne studente che un anno fa si è tolto la vita a Santi Cosme e Damiano. Alla vigilia della ricorrenza hanno parlato i genitori Giuseppe e Simonetta, che chiedono giustizia e verità. Entrambi ricordano le doti del loro figlio, ma sottolineo che la vicenda di Paolo è stata segnata a episodi che i genitori riconducono ad una situazione di bullismo e di emarginazione, rispetto alla quale, a loro giudizio, non sarebbero stati adottati tempestivamente tutti gli interventi necessari per tutelare il ragazzo. Quello che ancora oggi ci tormenta, hanno affermato, è la convinzione che se gli adulti avessero ascoltato fino in fondo, se qualcuno avesse preso sul serio quello che stava accadendo, forse la storia di Paolo avrebbe potuto essere diversa. Nel rimarcare il coinvolgimento di altre persone, i genitori di Paolo Mendico rivendicano il diritto di chiedere che ogni omissione venga verificata e che nessuno debba pensare che con il trascorrere del tempo tutto possa essere dimenticato. Per i genitori, fermano, non si può morire per il silenzio degli adulti. Nell'ambito della Crisis Summer Edition, l'attrice Luisa Ranieri, grande protagonista del cinema italiano, ma anche di serie televisive di grande successo, sarà ospite domani alle 21.15 a Gaeta, nel piazzale della Capitaneria, l'ex molo Santa Maria, offrendo l'opportunità di approfondire da vicino il percorso artistico e i momenti più significativi della sua carriera, oltre a quelli del suo percorso umano e professionale. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, premierà l'attrice che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna Crisis, che esplora i numerosi aspetti dell'arte cinematografica nelle periferie dell'esistenza. Con Mazziotti sarà presente anche Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di ITRI. Il sodalizio che organizza Crisis, sostenuto da Visit Lazio e Regione Lazio, con il patrocinio dei comuni di Gaeta e ITRI. Prima di Gaeta, Luisa Ranieri farà tappa a ITRI, dove alle 19.30, presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren, direttamente dalle mani dell'assessore regionale al turismo Elena Palazzo. Presenterà Robert Rivera. Il videoclip ufficiale di Wendy Remix, la rilettura firmata dal cantautore torinese Mao di uno dei brani dei Delta 5, ha conquistato il premio come miglior video musicale al Ponza Film Festival, la manifestazione che si è svolta sull'isola Pontina e si è conclusa nella giornata di domenica. Il riconoscimento è stato assegnato alla giuria durante la cerimonia di premiazione ospitata nella sala polifunzionale Carlo Pisacane. Un importante riconoscimento per un progetto nato dall'incontro tra musica, immagini e sensibilità artistiche differenti ma profondamente affini. Si concludono oggi a Scauri i festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata. Sul lungomare di Scauri, nei pressi del Lido L'Approdo, andrà in scena alle 22 lo spettacolo, all'ingresso libero, La Voce della Piazza, 2 ore di divertimento con le hit della musica italiana dagli anni 70-80 ad oggi. Conclusione poi a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico Sulla Riva del Mare, organizzato in collaborazione con il Lido La Tintarella. Un bel saluto con una pioggia di luci e colori nella Baia di Scauri.
6: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
8: Formia ha celebrato il trionfo europeo di Daria Derkash, protagonista di una straordinaria impresa ai campionati europei di atletica di Birmingham in Inghilterra, dove l'atleta azzurra il 13 agosto scorso ha conquistato la medaglia d'oro nel salto triplo con la misura di 14,60 metri, nuovo record personale. Il sindaco di Formia, Gianluca Daddeo, ha ricevuto nel pomeriggio la 33enne fuoriclasse presso il Palazzo Comunale ed ha consegnato a Daria una targa celebrativa quale riconoscimento dell'amministrazione comunale dell'intera comunità formiana per il risultato raggiunto. All'incontro ha preso parte anche la consigliera comunale Valentina Di Russo. Daria Derkash, primo capo dell'aeronautica militare, ha scelto Formia come sede della propria attività sportiva fin dal 2014. Nel corso degli anni ha trovato nel centro di preparazione olimpica Bruno Zauri un punto di riferimento fondamentale per la propria crescita e la preparazione ai grandi appuntamenti internazionali. È per me un grande onore, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, accoglie Daria Derkash nella casa istituzionale della nostra città. La sua vittoria rappresenta qualcosa che va ben oltre una straordinaria medaglia d'oro. È la testimonianza della forza, della determinazione, della capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà. Siamo orgogliosi che Formia sia stata e continua ad essere la sua casa sportiva, ha aggiunto il sindaco Taddeo. Da oltre 10 anni Daria si allena nel nostro territorio e rappresenta perfettamente quei valori che il centro di preparazione olimpica Bruno Zauri esprime ogni giorno. È un esempio per i nostri giovani e per tutti coloro che praticano sport. La storia di Daria dimostra che anche dopo gli ostacoli più difficili è possibile rialzarsi e tornare a volare. Formia è fiera di lei e continuerà a sostenerla nel suo percorso con l'auspicio di poter celebrare insieme tanti altri traguardi. Con il successo britannico, la Derkash, che vanta nella sua carriera 15 titoli italiani assoluti, l'argento europeo indoor ad Istanbul nel 2023 e la finale olimpica a Parigi nel 2024, ha scritto una pagina storica dell'atletica italiana, conquistando il primo oro azzurro di sempre agli europei all'aperto nel salto triplo femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: era già amore.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. A termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Autobus di linea investe a Formia una donna che stava attraversando la strada e che in seguito all'incidente è stata elitrasportata in condizioni critiche per fratture multiple all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'investimento è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18, all'incrocio tra via Vitruvio e via Colombo. La donna, una 47enne di Cellole, in provincia di Caserta, che era ieri a Formia per delle spese, è stata investita da un pullman del Cotral mentre attraversava le strisce all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'ufficio postale. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta e agli operatori sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada dirigendosi verso il lato in cui è ubicato l'ufficio postale, mentre il pullman del Cotral, proveniente da Terracina, ha svoltato all'angolo per dirigersi verso il capolinea nella zona del porto e non è riuscito ad evitare l'impatto con la 47enne campana, finita sotto una delle ruote. È stata soccorsa da un'ambulanza del 118, ma vista la gravità delle ferite è stata successivamente ritrasportata in codice rosso al Goretti di Latina. La strada, centrale molto trafficata, è rimasta bloccata per diverso tempo e il traffico deviato. Momenti di paura per un incendio all'alba in un attico nel quartiere Costile Eucalipti a Gaeta. Le fiamme, probabilmente provocate da un cortocircuito, hanno distrutto la mansarda, in quel momento occupata da due persone, madre e figlio, rendendola completamente inagibile. Per misura precauzionale è stata fatta evacuare dai vigili del fuoco l'intera palazzina. Gli inquilini degli altri appartamenti, svegliati di soprassalto dal fumo e dal crepitio delle fiamme, hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni soltanto qualche ora dopo, mentre le due persone che abitavano all'ultimo piano invaso dalle fiamme hanno dovuto trovare ospitalità altrove per la inagibilità della mansarda. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, accorsi insieme ai carabinieri della locale tenenza, si è protratto fino alla tarda mattinata di ieri, sia per le operazioni di spegnimento del rogo che per quelle di bonifica e messa in sicurezza dell'intero stabile. Fortunatamente non ci sono stati feriti nell'incendio. I due occupanti della mansarda sono riusciti a mettersi tempestivamente in salvo. Per entrambi solo un principio di intossicazione. Non è stato necessario il loro ricovero in ospedale, ma la paura è stata tanta anche perché le fiamme sono divampate alle prime luci dell'alba quando tutti dormivano e c'era il rischio che madre e figlio potessero essere sorpresi nel sonno dal fuoco che aggrediva su pellettili e altri ambienti. L'intero quartiere Costile Eucalipti è rimasto avvolto all'alba e alle prime luci della mattinata da una densa coltre di fumo che si intravedeva anche a distanza. Le cause che hanno provocato il rogo nell'appartamento all'ultimo piano sono al vaglio dei vigili del fuoco, che nella circostanza sono stati supportati dai carabinieri e più tardi anche dalla polizia. Con la tattica del finto carabiniere raggira una 80enne al Lido di Ostia, lasciandole intendere che serviva un intervento economico concreto per togliere dai guai la figlia coinvolta in un presunto incidente stradale, e si fa consegnare oggetti preziosi, orologi, per un valore di circa 6.000 euro, ma viene intercettato più tardi dalla polizia nel territorio di Gaeta e arrestato per truffa aggravata. Protagonista un 21enne di Villaricca in provincia di Napoli, incensurato, che ha agito con la complicità di una donna in corso di identificazione. L'uomo al volante di una Panda è stato fermato nel pomeriggio sul lungomare Caboto dagli agenti del commissariato di Gaeta, ai quali, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente, prima di una perquisizione veicolare, una scatola contenente numerosi gioielli, monili e orologi, che dai successivi approfondimenti investigativi, svolti in collaborazione con la Questura di Roma e con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza nella zona in cui abita la vittima, hanno permesso di risalire all'anziana proprietaria. Nella stessa mattinata, la vittima la truffa aveva ricevuto una telefonata da una persona che, qualificandosi come comandante di una importante compagnia dei carabinieri di Roma, aveva segnalato il coinvolgimento della figlia della donna in un grave incidente con feriti e prospettato la necessità di consegnare del denaro o dei preziosi come garanzia per risolvere la questione. E per avvalorare la credibilità della vicenda, una complice del 21enne campano ha telefonato all'anziana fingendo di essere la figlia, chiedendole di aderire alla richiesta del finto carabiniere. Poco dopo, presso l'abitazione della 80enne, si è presentato il 21enne di Villaricca, che, non disponendo l'anziana di denaro contante, si è fatto consegnare un cofanetto contenente gioielli, monili e orologi, scomparendo quindi a bordo di una Panda che è stata rintracciata nel pomeriggio a Gaeta da una pattuglia del locale commissariato di polizia. I successivi accertamenti hanno poi permesso alla vittima di riconoscere sia gli oggetti preziosi recuperati che il giovane che si era presentato presso la sua abitazione. Ieri il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto del 21enne, disponendo nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di allontanarsene senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'11 novembre, presso il santuario di Santi Cosme e Damiano, sarà celebrata una messa in suffragio in memoria di Paolo Mendico, il 15enne studente che un anno fa si è tolto la vita a Santi Cosme e Damiano. Alla vigilia della ricorrenza hanno parlato i genitori Giuseppe e Simonetta, che chiedono giustizia e verità. Entrambi ricordano le doti del loro figlio, ma sottolineo che la vicenda di Paolo è stata segnata da episodi che i genitori riconducono ad una situazione di bullismo e di emarginazione, rispetto alla quale, a loro giudizio, non sarebbero stati adottati tempestivamente tutti gli interventi necessari per tutelare il ragazzo. Quello che ancora oggi ci tormenta, hanno affermato, è la convinzione che se gli adulti avessero ascoltato fino in fondo, se qualcuno avesse preso sul serio quello che stava accadendo, forse la storia di Paolo avrebbe potuto essere diversa. Nel rimarcare il coinvolgimento di altre persone, i genitori di Paolo Mendico rivendicano il diritto di chiedere che ogni omissione venga verificata e che nessuno debba pensare che con il trascorrere del tempo tutto possa essere dimenticato. Per i genitori, fermano, non si può morire per il silenzio degli adulti. Nell'ambito della Crisis Summer Edition, l'attrice Luisa Ranieri, grande protagonista del cinema italiano ma anche di serie televisive di grande successo, sarà ospite domani alle 21.15 a Gaeta nel piazzale della Capitaneria, l'ex molo Santa Maria, offrendo l'opportunità di approfondire da vicino il percorso artistico e i momenti più significativi della sua carriera, oltre a quelli del suo percorso umano e professionale. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, premierà l'attrice che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna Crisis, che esplora i numerosi aspetti dell'arte cinematografica nelle periferie dell'esistenza. Con Mazziotti sarà presente anche Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di Itri. Il sodalizio che organizza Crisis, sostenuto da Visit Lazio e Regione Lazio con il patrocinio dei comuni di Gaeta e Itri. Prima di Gaeta, Luisa Ranieri farà tappa a Itri, dove alle 19.30 presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren, direttamente dalle mani dell'assessore regionale al turismo Elena Palazzo. Presenterà Robert Rivera. il videoclip ufficiale di Wendy Remix, la rilettura firmata dal cantautore torinese Mao di uno dei brani dei Delta 5, ha conquistato il premio con miglior video musicale al Ponza Film Festival, la manifestazione che si è svolta sull'isola Pontina che si è conclusa nella giornata di domenica. Il riconoscimento è stato assegnato alla giuria durante la cerimonia di premiazione ospitata nella sala polifunzionale Carlo Pisacane. Un importante riconoscimento per un progetto nato dall'incontro tra musica, immagini e sensibilità artistiche differenti ma profondamente affini. Si concludono oggi a Scauri i festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata. Sul lungomare di Scauri, nei pressi del Lido L'Approdo, andrà in scena alle 22 lo spettacolo ad ingresso libero La Voce della Piazza, 2 ore di divertimento con le hit della musica italiana dagli anni 70-80 ad oggi. Conclusione poi a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico Sulla Riva del Mare, organizzato in collaborazione con il Lido La Tintarella. Un bel saluto con una pioggia di luci e colori nella Baia di Scauri.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Formia ha celebrato il trionfo europeo di Daria Derkas, protagonista di una straordinaria impresa ai campionati europei di atletica di Birmingham in Inghilterra, dove l'atleta azzurra il 13 agosto scorso ha conquistato la medaglia d'oro nel salto triplo con la misura di 14,60 metri, nuovo record personale. Il sindaco di Formia, Gianluca Daddeo, ha ricevuto nel pomeriggio la 33enne fuoriclasse presso il Palazzo Comunale ed ha consegnato a Daria una targa celebrativa quale riconoscimento dell'amministrazione comunale dell'intera comunità formiana per il risultato raggiunto. All'incontro ha preso parte anche la consigliera comunale Valentina Di Russo. Daria Derkas, primo aviere capo dell'aeronautica militare, ha scelto Formia come sede della propria attività sportiva fin dal 2014. Nel corso degli anni ha trovato nel centro di preparazione olimpica Bruno Zauri un punto di riferimento fondamentale per la propria crescita e la preparazione ai grandi appuntamenti internazionali. È per me un grande onore, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, accogliere Daria Derkas nella casa istituzionale della nostra città. La sua vittoria rappresenta qualcosa che va ben oltre una straordinaria medaglia d'oro. È la testimonianza della forza, della determinazione, della capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà. Siamo orgogliosi che Formia sia stata e continui ad essere la sua casa sportiva, ha aggiunto il sindaco Taddeo. Da oltre 10 anni Daria si allena nel nostro territorio e rappresenta perfettamente quei valori che il centro di preparazione olimpica Bruno Zauri esprime ogni giorno. È un esempio per i nostri giovani e per tutti coloro che praticano sport. La storia di Daria dimostra che anche dopo gli ostacoli più difficili è possibile rialzarsi e tornare a volare. Formia è fiera di lei e continuerà a sostenerla nel suo percorso con l'auspicio di poter celebrare insieme tanti altri traguardi. Con il successo britannico, la Derkas, che vanta nella sua carriera 15 titoli italiani assoluti, l'argento europeo indoor ad Istanbul nel 2023 e la finale olimpica a Parigi nel 2024, ha scritto una pagina storica dell'atletica italiana, conquistando il primo oro azzurro di sempre agli europei all'aperto nel salto triplo femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
3: Ricordi,
2: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
4: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
4: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
9: Mio padre.

0: Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove la circolazione è nella norma, ad eccezione di code sulla statale dei Monti Lepini tra via Simoncelli e la rotatoria per la Casilina. Per i cantieri attivi, ad Alatri domani 10 settembre per lavori di realizzazione di una nuova area mercato, a partire dalle 7 fino alle 18 attive modifiche alla viabilità in via Francia e in via Lussemburgo. Attenzione alla segnaletica sul posto. Traffico regolare anche nel territorio di Latina. Rallentamenti sono presenti sulla Pontina nei pressi di Borgo Piave nelle due direzioni. Per gli eventi in programma, a San Felice Circeo da domani e fino al 13 settembre va in scena il Beer Buffalo Fest 2026 in località Borgo Montenero. A partire dalle 18 e fino alle 24 previste modifiche alla viabilità lungo le strade interessate. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Non sono

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Autobus di linea investe a Formia una donna che stava attraversando la strada e che in seguito all'incidente è stata elitrasportata in condizioni critiche per fratture multiple all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'investimento è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18, all'incrocio tra via Vitruvio e via Colombo. La donna, una 47enne di Cellole, in provincia di Caserta, che era ieri a Formia per delle spese, è stata investita da un pullman del

0: scotta, mentre attraversava le strisce, all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'ufficio postale. La dinamica dell'incidente al vaglio della polizia locale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta e agli operatori sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada dirigendosi verso il lato in cui è ubicato l'ufficio postale, mentre il pullman del Cotral, proveniente da Terracina, ha svoltato all'angolo per dirigersi verso il capolinea nella zona del porto e non è riuscito ad evitare l'impatto con la 47enne campana, finita sotto una delle ruote. È stata soccorsa da un'ambulanza del 118, ma vista la gravità delle ferite è stata successivamente ritrasportata in codice rosso al Goretti di Latina. La strada centrale molto trafficata è rimasta bloccata per diverso tempo e il traffico deviato. Momenti di paura per un incendio all'alba in un attico nel quartiere Costile Eucalipti a Gaeta. Le fiamme, probabilmente provocate da un cortocircuito, hanno distrutto la mansarda, in quel momento occupata da due persone, madre e figlio, rendendola completamente inagibile. Per misura precauzionale è stata fatta evacuare dai vigili del fuoco l'intera palazzina. Gli inquilini degli altri appartamenti, svegliati di soprassalto dal fumo e dal crepitio delle fiamme, hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni soltanto qualche ora dopo, mentre le due persone che abitavano all'ultimo piano invaso dalle fiamme hanno dovuto trovare ospitalità altrove per la inagibilità della mansarda. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, accorsi insieme ai carabinieri della locale tenenza, si è protratto fino alla tarda mattinata di ieri, sia per le operazioni di spegnimento del rogo che per quelle di bonifica e messa in sicurezza dell'intero stabile. Fortunatamente non ci sono stati feriti nell'incendio. I due occupanti della mansarda sono riusciti a mettersi tempestivamente in salvo. Per entrambi solo un principio di intossicazione. Non è stato necessario il loro ricovero in ospedale, ma la paura è stata tanta anche perché le fiamme sono divampate alle prime luci dell'alba quando tutti dormivano e c'era il rischio che madre e figlio potessero essere sorpresi nel sonno dal fuoco che aggrediva su pellettili e altri ambienti. L'intero quartiere Costile Eucalipti è rimasto avvolto all'alba e alle prime luci della mattinata da una densa coltre di fumo che si intravedeva anche a distanza. Le cause che hanno provocato il rogo nell'appartamento all'ultimo piano sono al vaglio dei vigili del fuoco che nella circostanza sono stati supportati dai carabinieri e più tardi anche dalla polizia. Con la tattica del finto carabiniere raggira una 80enne al Lido di Ostia, lasciandole intendere che serviva un intervento economico concreto per togliere dai guai la figlia coinvolta in un presunto incidente stradale e si fa consegnare oggetti preziosi orologi per un valore di circa 6.000 euro, ma viene intercettato più tardi dalla polizia nel territorio di Gaeta e arrestato per truffa aggravata. Protagonista un 21enne di Villaricca in provincia di Napoli, incensurato, che ha agito con la complicità di una donna in corso di identificazione. L'uomo, al volante di una Panda, è stato fermato nel pomeriggio sul lungomare Caboto dagli agenti del commissariato di Gaeta, ai quali, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente, prima di una perquisizione veicolare, una scatola contenente numerosi gioielli, monili e orologi, che dai successivi approfondimenti investigativi, svolti in collaborazione con la Questura di Roma e con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza nella zona in cui abita la vittima, hanno permesso di risalire all'anziana proprietaria. Nella stessa mattinata, la vittima della truffa aveva ricevuto una telefonata da una persona che, qualificandosi come comandante di una importante compagnia dei carabinieri di Roma, aveva segnalato il coinvolgimento della figlia della donna in un grave incidente con feriti e prospettato la necessità di consegnare del denaro o dei preziosi come garanzia per risolvere la questione. E per avvalorare la credibilità della vicenda, una complice del 21enne campano ha telefonato all'anziana fingendo di essere la figlia, chiedendole di aderire alla richiesta del finto carabiniere. Poco dopo, presso l'abitazione della 80enne, si è presentato il 21enne di Villaricca, che, non disponendo l'anziana di denaro contante, si è fatto consegnare un cofanetto contenente gioielli, monili e orologi, scomparendo quindi a bordo di una Panda che è stata rintracciata nel pomeriggio a Gaeta da una pattuglia del locale commissariato di polizia. I successivi accertamenti hanno poi permesso alla vittima di riconoscere sia gli oggetti preziosi recuperati che il giovane che si era presentato presso la sua abitazione. Ieri il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto del 21enne, disponendo nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di allontanarsene senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'11 novembre, presso il santuario di Santi Cosme e Damiano, sarà celebrata una messa in suffragio in memoria di Paolo Mendico, il quindicenne studente che un anno fa si è tolto la vita a Santi Cosme e Damiano. Alla vigilia della ricorrenza hanno parlato i genitori Giuseppe e Simonetta, che chiedono giustizia e verità. Entrambi ricordano le doti del loro figlio, ma sottolineo che la vicenda di Paolo è stata segnata a episodi che i genitori riconducono ad una situazione di bullismo e di emarginazione, rispetto alla quale, a loro giudizio, non sarebbero stati adottati tempestivamente tutti gli interventi necessari per tutelare il ragazzo. Quello che ancora oggi ci tormenta, hanno affermato, è la convinzione che se gli adulti avessero ascoltato fino in fondo, se qualcuno avesse preso sul serio quello che stava accadendo, forse la storia di Paolo avrebbe potuto essere diversa. Nel rimarcare il coinvolgimento di altre persone, i genitori di Paolo Mendico rivendicano il diritto di chiedere che ogni omissione venga verificata e che nessuno debba pensare che con il trascorrere del tempo tutto possa essere dimenticato. Per i genitori, affermano, non si può morire per il silenzio degli adulti. Nell'ambito della Crisis Summer Edition, l'attrice Luisa Ranieri, grande protagonista del cinema italiano ma anche di serie televisive di grande successo, sarà ospite domani alle 21.15 a Gaeta nel piazzale della Capitaneria all'ex Molo Santa Maria, offrendo l'opportunità di approfondire da vicino il percorso artistico e i momenti più significativi della sua carriera, oltre a quelli del suo percorso umano e professionale. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, premierà l'attrice che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna Crisis, che esplora i numerosi aspetti dell'arte cinematografica nelle periferie dell'esistenza. Con Mazziotti sarà presente anche Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di ITRI. Il sodalizio che organizza Crisis, sostenuto da Visit Lazio e Regione Lazio, con il patrocinio dei comuni di Gaeta e ITRI. Prima di Gaeta, Luisa Ranieri farà tappa a ITRI, dove alle 19.30, presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren, direttamente dalle mani dell'assessore regionale al turismo Elena Palazzo. Presenterà Robert Rivera. Il videoclip ufficiale di Wendy, remix, la rilettura firmata dal cantautore torinese Mao di uno dei brani dei Delta 5, ha conquistato il premio come miglior video musicale al Ponza Film Festival, la manifestazione che si è svolta sull'isola Pontina e si è conclusa nella giornata di domenica. Il riconoscimento è stato assegnato alla giuria durante la cerimonia di premiazione, ospitata nella sala polifunzionale Carlo Pisacane. Un importante riconoscimento per un progetto nato dall'incontro tra musica, immagini e sensibilità artistiche differenti ma profondamente affini. Si concludono oggi a Scauri i festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata. Sul lungomare di Scauri, nei pressi del Lido L'Approdo, andrà in scena alle 22 lo spettacolo ad ingresso libero La Voce della Piazza, 2 ore di divertimento con le hit della musica italiana dagli anni 70-80 ad oggi. Conclusione poi a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico Sulla Riva del Mare, organizzato in collaborazione con il Lido La Tintarella. Un bel saluto con una pioggia di luci e colori nella Baia di Scauri.
1: Radio Formia vi informa.
0: Formia ha celebrato il trionfo europeo di Daria Derkash, protagonista di una straordinaria impresa ai campionati europei di atletica di Birmingham in Inghilterra, dove l'atleta azzurra il 13 agosto scorso ha conquistato la medaglia d'oro nel salto triplo con la misura di 14,60 metri, nuovo record personale. Il sindaco di Formia, Gianluca Daddeo, ha ricevuto nel pomeriggio la 33enne fuoriclasse presso il Palazzo Comunale ed ha consegnato a Daria una targa celebrativa quale riconoscimento dell'amministrazione comunale dell'intera comunità formiana per il risultato raggiunto. All'incontro ha preso parte anche la consigliera comunale Valentina Di Russo. Daria Derkash, primo aviere capo dell'aeronautica militare, ha scelto Formia come sede della propria attività sportiva fin dal 2014. Nel corso degli anni ha trovato nel centro di preparazione olimpica Bruno Zauri un punto di riferimento fondamentale per la propria crescita e la preparazione ai grandi appuntamenti internazionali. È per me un grande onore, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, accogliere Daria Derkash nella casa istituzionale della nostra città. La sua vittoria rappresenta qualcosa che va ben oltre una straordinaria medaglia d'oro. È la testimonianza della forza, della determinazione, della capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà. Siamo orgogliosi che Formia sia stata e continua ad essere la sua casa sportiva, ha aggiunto il sindaco Taddeo. Da oltre 10 anni Daria si allena nel nostro territorio e rappresenta perfettamente quei valori che il centro di preparazione olimpica Bruno Zauli esprime ogni giorno. Un esempio per i nostri giovani e per tutti coloro che praticano sport. La storia di Daria dimostra che anche dopo gli ostacoli più difficili è possibile rialzarsi e tornare a volare. Formia è fiera di lei e continuerà a sostenerla nel suo percorso con l'auspicio di poter celebrare insieme tanti altri traguardi. Con il successo britannico, la Derkash, che vanta nella sua carriera 15 titoli italiani assoluti, l'argento europeo indoor ad Istanbul nel 2023 e la finale olimpica a Parigi nel 2024, ha scritto una pagina storica dell'atletica italiana, conquistando il primo oro azzurro di sempre agli europei all'aperto nel salto triplo femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove la circolazione è nella norma, ad eccezione di code sulla statale dei Monti Lepini tra via Simoncelli e la rotatoria per la Casilina. Per i cantieri attivi, ad Alatri domani 10 settembre per lavori di realizzazione di una nuova area mercato, a partire dalle 7 fino alle 18 attive modifiche alla viabilità in via Francia e in via Lussemburgo. Attenzione alla segnaletica sul posto. Traffico regolare anche nel territorio di Latina. Rallentamenti sono presenti sulla Pontina nei pressi di Borgo Piave nelle due direzioni. Per gli eventi in programma, a San Felice Circeo da domani e fino al 13 settembre va in scena il Beer Buffalo Fest 2026 in località Borgo Montenero. A partire dalle 18 e fino alle 24, previste modifiche alla viabilità lungo le strade interessate. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di Civiltà Stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Radio Fogna, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica, che mangi?
1: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
5: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete alla radio con Jazz Train, come sempre settimanalmente, per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

In apertura di Just Train, la band svedese Aspen Creek si rifanno un po' come nome all'epoca d'oro della radio in FM fine anni 70, quando andava di moda moltissimo il West Coast Rock. Loro comunque si discostano un pochino di più da questo genere musicale, affiancando e assumendo un ruolo importante per quanto riguarda il linguaggio soul funk, dimostrato in questo singolo recente uscito proprio pochissimo tempo fa dal titolo Get On Up per Aspen Creek, e sono una ottima band svedese. Il jazz romantico adesso di un musicista greco, lui è un ottimo pianista nato ad Atene nel 1967, che ascoltiamo con un brano in versione orchestrale dal titolo Mia Panagia, Dimitris Kalantzis.

un disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis. Questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa Ortodossa rivolge alla Vergine Maria. Un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa, come Manos Hasidakis, e non a caso l'album è Manos Jazz Tribute to Manos Hasidakis da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

Un classico trio jazz con la pianista russa, giovanissima fra l'altro, lei è Giulia Perminova, in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa, intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddig dal vivo.

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa, Insieme a te sto bene, per Carlo Poddighe, che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene, con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker. Lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978. Ben Sidran dal vivo.

0: E questa è una versione proverbiale da parte di Jacob Collier di una celebre colonna sonora dei cartoni animati Hanna-Barbera, The Flintstones. Siamo negli anni 60 e così siamo giunti su Just Train a metà percorso. In musica dedichiamo lo spazio per l'artista jazz della settimana a una interprete fondamentale recentemente scomparsa come Cassandra Wilson, che ascoltiamo con un brano dal titolo Voodoo Down. Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Just Train.
1: L'artista jazz della settimana.

La voce di Cassandra Wilson, cantante scomparsa qualche tempo fa, nata nel 55 a Jackson nel Mississippi, si porta un po' appresso il linguaggio del blues con il suo feeling quasi tutta la sua carriera discografica. Questo è un estratto comunque da un album del 1999, Traveling Miles, in parte dedicato alla grande trombettista afroamericano. L'estratto era Run the Voodoo Down per Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.

0: un'atmosfera assolutamente relax per questa versione di Resta con me di Pino Daniele con la vocalist Aida su Just Rain in versione inglese Stay Here With Me, mentre vi ricordo che siete su Just Rain, l'appuntamento settimanale con me, Francesco Sciarretta, come sempre in radio, ancora una ventina di minuti insieme, e il nostro suono adesso vi propone all'ascolto Ginevra Di Marco, ottima cantante, con Ansia e Dolore. Ginevra Di Marco.
1: Di

la musica folk italiana, rappresentata in questa occasione da una delle migliori interpreti come Ginevra Di Marco, nata nel 70, fiorentina di nascita. Questa era Ansia e Dolor, con testi e musica di Philippe Edel ed Equidad Bares, un disco di qualche anno fa, 2025, chiamato Kaleidoscope. Ginevra Di Marco in radio con Ansia e Dolor. Trasferiamoci adesso in Campania e troviamo lì un artista indipendente, secondo me, che vale la pena ascoltare con grande attenzione. È musicista di ricerca, appassionato della musica di Napoli, con tutte le sue influenze, una su tutti Pino Daniele, e ci presenta questo suo brano originale come L'erba cattiva. Lui si chiama Sally Cangiano.

un quartetto fantastico vocale afroamericano. Loro sono Kings Return, si sono formati nel 2016 a Dallas, in Texas. Questa era un saggio delle loro impressionanti capacità musicali ed artistiche con questo mashup dedicato a Michael Jackson e i suoi più grandi successi. King's Return con Michael Jackson Medley. Chiudiamo con un concerto dal vivo che riguarda una icona del jazz europeo, il tastierista e compositore Joe Zamino, l'austriaco, fondatore, ricordiamo, assieme a Jacopo Astorius, di un gruppo storico come Weather Report. Lo ascoltiamo con questo Orient Express, con il suo Syndicate, registrato a Lugano nel 2007 in occasione del suo 75esimo compleanno. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento come solitamente è sempre per la settimana prossima. Un abbraccio forte da parte mia, Francesco Sciarretta. Joe Zamenhul, Orient Express, dal vivo al Lugano Jazz Festival.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Fornia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Autobus di linea investe a Formia una donna che stava attraversando la strada e che in seguito all'incidente è stata elitrasportata in condizioni critiche per fratture multiple all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'investimento è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18, all'incrocio tra via Vitruvio e via Colombo. La donna, una 47enne di Cellole, in provincia di Caserta, che era ieri a Formia per delle spese, è stata investita da un pullman del Cotral mentre attraversava le strisce all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'ufficio postale. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta e agli operatori sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada dirigendosi verso il lato in cui è ubicato l'ufficio postale, mentre il pullman del Cotral, proveniente da Terracina, ha svoltato all'angolo per dirigersi verso il capolinea nella zona del porto e non è riuscito ad evitare l'impatto con la 47enne campana, finita sotto una delle ruote. È stata soccorsa da un'ambulanza del 118, ma vista la gravità delle ferite è stata successivamente ritrasportata in codice rosso al Goretti di Latina. La strada centrale molto trafficata è rimasta bloccata per diverso tempo e il traffico deviato. Momenti di paura per un incendio all'alba in un attico nel quartiere Costile Eucalipti a Gaeta. Le fiamme, probabilmente provocate da un cortocircuito, hanno distrutto la mansarda, in quel momento occupata da due persone, madre e figlio, rendendola completamente inagibile. Per misura precauzionale è stata fatta evacuare dai vigili del fuoco l'intera palazzina. Gli inquilini degli altri appartamenti, svegliati di soprassalto dal fumo e dal crepitio delle fiamme, hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni soltanto qualche ora dopo, mentre le due persone che abitavano all'ultimo piano invaso dalle fiamme hanno dovuto trovare ospitalità altrove per la inagibilità della mansarda. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, accorsi insieme ai carabinieri della locale tenenza, si è protratto fino alla tarda mattinata di ieri, sia per le operazioni di spegnimento del rogo che per quelle di bonifica e messa in sicurezza dell'intero stabile. Fortunatamente non ci sono stati feriti nell'incendio. I due occupanti della mansarda sono riusciti a mettersi tempestivamente in salvo. Per entrambi solo un principio di intossicazione. Non è stato necessario il loro ricovero in ospedale, ma la paura è stata tanta anche perché le fiamme sono divampate alle prime luci dell'alba quando tutti dormivano e c'era il rischio che madre e figlio potessero essere sorpresi nel sonno dal fuoco che aggrediva su pellettili e altri ambienti. L'intero quartiere Costile Eucalipti è rimasto avvolto all'alba e alle prime luci della mattinata da una densa coltre di fumo che si intravedeva anche a distanza. Le cause che hanno provocato il rogo nell'appartamento all'ultimo piano sono al vaglio dei vigili del fuoco che nella circostanza sono stati supportati dai carabinieri e più tardi anche dalla polizia. Con la tattica del finto carabiniere raggira una 80enne al Lido di Ostia, lasciandole intendere che serviva un intervento economico concreto per togliere dai guai la figlia coinvolta in un presunto incidente stradale e si fa consegnare oggetti preziosi orologi per un valore di circa 6.000 euro, ma viene intercettato più tardi dalla polizia nel territorio di Gaeta e arrestato per truffa aggravata. Protagonista un 21enne di Villaricca in provincia di Napoli, incensurato, che ha agito con la complicità di una donna in corso di identificazione. L'uomo al volante di una Panda è stato fermato nel pomeriggio sul lungomare Caboto dagli agenti del commissariato di Gaeta, ai quali, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente, prima di una perquisizione veicolare, una scatola contenente numerosi gioielli, monili e orologi che dai successivi approfondimenti investigativi, svolti in collaborazione con la Questura di Roma e con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza nella zona in cui abita la vittima, hanno permesso di risalire all'anziana proprietaria. Nella stessa mattinata, la vittima la truffa aveva ricevuto una telefonata da una persona che, qualificandosi come comandante di una importante compagnia dei carabinieri di Roma, aveva segnalato il coinvolgimento della figlia della donna in un grave incidente con feriti e prospettato la necessità di consegnare del denaro o dei preziosi come garanzia per risolvere la questione. E per avvalorare la credibilità della vicenda, una complice del 21enne campano ha telefonato all'anziana fingendo di essere la figlia, chiedendole di aderire alla richiesta del finto carabiniere. Poco dopo, presso l'abitazione della 80enne, si è presentato il 21enne di Villaricca, che, non disponendo l'anziana di denaro contante, si è fatto consegnare un cofanetto contenente gioielli, monili e orologi, scomparendo quindi a bordo di una Panda che è stata rintracciata nel pomeriggio a Gaeta da una pattuglia del locale commissariato di polizia. I successivi accertamenti hanno poi permesso alla vittima di riconoscere sia gli oggetti preziosi recuperati che il giovane che si era presentato presso la sua abitazione. Ieri il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto del 21enne, disponendo nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di allontanarsene senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'11 novembre, presso il santuario di Santi Cosme e Damiano, sarà celebrata una messa in suffragio in memoria di Paolo Mendico, il 15enne studente che un anno fa si è tolto la vita a Santi Cosme e Damiano. Alla vigilia della ricorrenza hanno parlato i genitori Giuseppe e Simonetta, che chiedono giustizia e verità. Entrambi ricordano le doti del loro figlio, ma sottolineo che la vicenda di Paolo è stata segnata da episodi che i genitori riconducono ad una situazione di bullismo e di emarginazione, rispetto alla quale, a loro giudizio, non sarebbero stati adottati tempestivamente tutti gli interventi necessari per tutelare il ragazzo. Quello che ancora oggi ci tormenta, hanno affermato, è la convinzione che se gli adulti avessero ascoltato fino in fondo, se qualcuno avesse preso sul serio quello che stava accadendo, forse la storia di Paolo avrebbe potuto essere diversa. Nel rimarcare il coinvolgimento di altre persone, i genitori di Paolo Mendico rivendicano il diritto di chiedere che ogni omissione venga verificata e che nessuno debba pensare che con il trascorrere del tempo tutto possa essere dimenticato. Per i genitori, fermano, non si può morire per il silenzio degli adulti. Nell'ambito della Crisis Summer Edition, l'attrice Luisa Ranieri, grande protagonista del cinema italiano ma anche di serie televisive di grande successo, sarà ospite domani alle 21.15 a Gaeta nel piazzale della Capitaneria Lex Molo Santa Maria, offrendo l'opportunità di approfondire da vicino il percorso artistico e i momenti più significativi della sua carriera, oltre a quelli del suo percorso umano e professionale. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, premierà l'attrice che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna Crisis, che esplora i numerosi aspetti dell'arte cinematografica nelle periferie dell'esistenza. Con Mazziotti sarà presente anche Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di Itri. Il sodalizio che organizza Crisis, sostenuto da Visit Lazio e Regione Lazio con il patrocinio dei comuni di Gaeta e Itri. Prima di Gaeta, Luisa Ranieri farà tappa a Itri, dove alle 19.30, presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren, direttamente dalle mani dell'assessore regionale al turismo Elena Palazzo. Presenterà Robert Rivera. Il videoclip ufficiale di Wendy, remix, la rilettura firmata dal cantautore torinese Mao di uno dei brani dei Delta 5, ha conquistato il premio come miglior video musicale al Ponza Film Festival, la manifestazione che si è svolta sull'isola Pontina, che si è conclusa nella giornata di domenica. Il riconoscimento è stato assegnato alla giuria durante la cerimonia di premiazione, ospitata nella sala polifunzionale Carlo Pisacane. Un importante riconoscimento per un progetto nato dall'incontro tra musica, immagini e sensibilità artistiche differenti ma profondamente affini. Si concludono oggi a Scauri i festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata. Sul lungomare di Scauri, nei pressi del Lido L'Approdo, andrà in scena alle 22 lo spettacolo, all'ingresso libero, La Voce della Piazza, due ore di divertimento con le hit della musica italiana dagli anni 70-80 ad oggi. Conclusione poi a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico sulla riva del mare, organizzato in collaborazione con il Lido La Tintarella. Un bel saluto con una pioggia di luci e colori nella Baia di Scauri.
2: Radio Formia informa. Sport. Sport.
1: Formia ha celebrato il trionfo europeo di Daria Derkac, protagonista di una straordinaria impresa ai campionati europei di atletica di Birmingham in Inghilterra, dove l'atleta azzurra il 13 agosto scorso ha conquistato la medaglia d'oro nel salto triplo con la misura di 14,60 metri, nuovo record personale. Il sindaco di Formia, Gianluca Daddeo, ha ricevuto nel pomeriggio la 33enne fuoriclasse presso il Palazzo Comunale ed ha consegnato a Daria una targa celebrativa quale riconoscimento dell'amministrazione dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità formiana per il risultato raggiunto. All'incontro ha preso parte anche la consigliera comunale Valentina Di Russo. Daria Derkas, primoviere capo dell'aeronautica militare, ha scelto Formia come sede della propria attività sportiva fin dal 2014. Nel corso degli anni ha trovato nel centro di preparazione olimpica Bruno Zauri un punto di riferimento fondamentale per la propria crescita e la preparazione ai grandi appuntamenti internazionali. È per me un grande onore, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, accogliere Daria Derkas nella casa istituzionale della nostra città. La sua vittoria rappresenta qualcosa che va ben oltre una straordinaria medaglia d'oro. È la testimonianza della forza, della determinazione, della capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà. Siamo orgogliosi che Formia sia stata e continui ad essere la sua casa sportiva, ha aggiunto il sindaco Taddeo. Da oltre 10 anni Daria si allena nel nostro territorio e rappresenta perfettamente quei valori che il centro di preparazione olimpica Bruno Zauri esprime ogni giorno. È un esempio per i nostri giovani e per tutti coloro che praticano sport. La storia di Daria dimostra che anche dopo gli ostacoli più difficili è possibile rialzarsi e tornare a volare. Formia è fiera di lei e continuerà a sostenerla nel suo percorso con l'auspicio di poter celebrare insieme tanti altri traguardi. Con il successo britannico, la Derkas, che vanta nella sua carriera 15 titoli italiani assoluti, l'argento europeo indoor ad Istanbul nel 2023 e la finale olimpica a Parigi nel 2024, ha scritto una pagina storica dell'atletica italiana, conquistando il primo oro azzurro di sempre agli europei all'aperto nel salto triplo femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance, con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia.
1: Aria Dance live con DJ Fidereo.
2: Per il tuo party privato e DJ set per il tuo locale, contatta www.djfidaleo.com.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: Jazz Train.
1: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete alla radio con Jazz Train, come sempre settimanalmente, per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

In apertura di Just Train, la band svedese Aspen Creek si rifanno un po' come nome all'epoca d'oro della radio in FM fine anni 70, quando andava di moda moltissimo il West Coast Rock. Loro comunque si discostano un pochino di più da questo genere musicale, affiancando e assumendo un ruolo importante per quanto riguarda il linguaggio soul funk, dimostrato in questo singolo recente uscito proprio pochissimo tempo fa dal titolo Get On Up per Aspen Creek, e sono una ottima band svedese. Il jazz romantico adesso di un musicista greco, lui è un ottimo pianista nato ad Atene nel 1967, che ascoltiamo con un brano in versione orchestrale dal titolo Mia Panagia, Dimitris Kalantzis.

Un disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis. Questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa ortodossa rivolge alla Vergine Maria. Un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa, come Manos Hasidakis, e non a caso l'album è Manos Jazz Tribute to Manos Hasidakis da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

Un classico trio jazz con la pianista russa, giovanissima fra l'altro, lei è Giulia Perminova, in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa, intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddighe dal vivo.

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa, Insieme a te sto bene, per Carlo Poddighe, che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene, con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker, lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978. Ben Sidran dal vivo.

0: E questa è una versione proverbiale da parte di Jacob Collier di una celebre colonna sonora dei cartoni animati Hanna-Barbera, The Flintstones. Siamo negli anni 60 e così siamo giunti su Just Train a metà percorso. In musica dedichiamo lo spazio per l'artista jazz della settimana a una interprete fondamentale recentemente scomparsa come Cassandra Wilson, che ascoltiamo con un brano dal titolo Voodoo Down. Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.
1: L'artista jazz della settimana.

down. La voce di Cassandra Wilson, cantante scomparsa qualche tempo fa, nata nel 55 a Jackson nel Mississippi, si porta un po' appresso il linguaggio del blues con il suo feeling in quasi tutta la sua carriera discografica. Questo è un estratto comunque da un album del 1999, Traveling Miles, in parte dedicato alla grande trombettista afroamericano. L'estratto era Run the Voodoo Down per Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un'atmosfera assolutamente relax per questa versione di Resta con me di Pino Daniele con la vocalist Aida su Just Rain in versione inglese Stay Here With Me. Mentre vi ricordo che siete su Just Rain, l'appuntamento settimanale con me, Francesco Sciarretta, come sempre in radio, ancora una ventina di minuti insieme e il nostro suono adesso vi propone all'ascolto Ginevra Di Marco, ottima cantante con Ansia y Dolor. Ginevra Di Marco.

La musica folk italiana, rappresentata in questa occasione da una delle migliori interpreti come Ginevra Di Marco, nata nel 70, fiorentina di nascita, questa era Ansia y Dolor, con testi e musica di Philippe Edel ed Equidad Bares, un disco di qualche anno fa, 2025, chiamato Kaleidoscope. Ginevra Di Marco in radio con Ansia y Dolor. Trasferiamoci adesso in Campania e troviamo lì un artista indipendente, secondo me, che vale la pena ascoltare con grande attenzione. È musicista di ricerca, appassionato della musica di Napoli, con tutte le sue influenze, una su tutti, Pino Daniele, e ci presenta questo suo brano originale come L'erba cattiva. Lui si chiama Sally Cangiano.

un quartetto fantastico vocale afroamericano. Loro sono Kings Return, si sono formati nel 2016 a Dallas, in Texas. Questa era un saggio delle loro impressionanti capacità musicali ed artistiche con questo mashup dedicato a Michael Jackson e i suoi più grandi successi. King's Return con Michael Jackson Medley. Chiudiamo con un concerto dal vivo che riguarda un'icona del jazz europeo, il tastierista e compositore Joe Zamino, l'austriaco, fondatore, ricordiamo, assieme a Jacopo Astorius, di un gruppo storico come Weather Report. Lo ascoltiamo con questo Orient Express, con il suo Syndicate, registrato a Lugano nel 2007 in occasione del suo 75esimo compleanno. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me solitamente è sempre per la settimana prossima. Un abbraccio forte da parte mia, Francesco Sciarretta. Joe Zamenhul, Orient Express, dal vivo al Lugano Jazz Festival.